0: Se ti sei riconosciuto in questi segni, prendi il tempo per esplorare e abbracciare la tua essenza, sapendo che il tuo viaggio attraverso molte vite ti ha preparato per fare una differenza significativa nel mondo. Le anime antiche sono fari di luce e saggezza, capaci di illuminare il cammino per se stessi e per gli altri. Attraverso la comprensione e l'accettazione della tua natura, puoi trovare un senso di pace e realizzazione, contribuendo allo stesso tempo a creare un mondo più consapevole e compassionevole. Quali di questi segni hai riconosciuto in te stesso?
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno vivere è da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me Peggy Johnson qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Torniamo nell'Irlanda del Nord a visitare altri misteriosi cerchi megalitici che hanno un fascino particolare e che si trovano in tutto il Regno Unito. Oggi ci troviamo in un luogo super pittoresco, nel cuore della campagna di County Down. Seguendo un incantevole sentiero tra siepi di ginestre e muretti a secco, si arriva al Ballynow Stone Circle, uno dei cerchi più suggestivi dell'Europa. Non è un tondo, ma ha una forma ellittica, con oltre 50 pietre ed è largo 35 metri. Al centro poi si trova un tumulo funerario che conteneva le ossa di un uomo adulto. Risale tutto al tardo neolitico, perciò ha 5.000 anni, e sono stati ritrovati resti cremati di altre persone, ma anche ceramiche e vari attrezzi. Chiaramente era un luogo importante per la società locale dell'epoca, che l'hanno disposto in modo che sul lato occidentale ci sono due grandi pietre chiamate Portal Stones, che si allineano perfettamente con il sole al tramonto del solstizio di primavera. Certo che gli uomini neolitici sapevano bene creare una scena drammatica, spirituale, romantica. È incredibile se pensiamo cosa riuscivano a costruire con questo.

0: e pochi strumenti che avevano a disposizione. E sempre nell'Irlanda del Nord, tra le paludi di montagna nella contea di Fermanagh, troviamo il cerchio di pietre di Drumskinney. È formato da una quarantina di pietre e anche qui c'è un tumulo accanto e una fila di pietre. Assomiglia ai cerchi di Beamore e anche questo cerchio fu scoperto meno di 100 anni fa. Poi negli anni 60 prosciugarono la palude per poter studiare meglio il sito e così si è scoperto che le pietre risalgono a 2250 anni prima di Cristo. Ora invece di un cerchio andiamo a vedere una pietra solitaria. Hole Stone nella contea di Antrim si chiama così perché è una pietra stone con un buco hole. Viene chiamata anche la pietra dei desideri, perché da secoli la tradizione locale vuole che se una coppia stringe la mano attraverso il buco nella pietra, allora viene garantito un matrimonio lungo e felice. Beati loro! Ok, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: I sette livelli del risveglio spirituale. Canale Saggezza in pillole.
2: Ti sei mai chiesto in che punto del tuo percorso spirituale ti trovi? Ti senti confuso, incerto? O forse hai già raggiunto un senso di pace interiore? In questo video sveleremo le sette tappe principali che ogni persona attraversa durante il proprio risveglio spirituale e scopriremo insieme come riconoscere i segnali di ciascun livello. Sarai in grado di identificare il tuo attuale stadio di consapevolezza e capire cosa potrebbe aspettarti nei prossimi passi del tuo cammino. Quindi, preparati a intraprendere questo viaggio di trasformazione e scoperta interiore. Arriveremo a rivelare non solo cosa caratterizza ciascuno di questi sette livelli, ma anche come puoi accelerare la tua crescita spirituale, se sei pronto a farlo. Se senti una spinta interiore a cercare più significato e connessione nella vita, continua a guardare. Livello 1. L'ignoranza o l'inizio dell'illusione. Partiamo dal livello più basso, quello in cui la maggior parte di noi si trova all'inizio del nostro percorso. L'ignoranza. Questo è lo stadio in cui viviamo immersi nell'illusione del mondo materiale. Siamo completamente identificati con l'ego, con i nostri ruoli sociali, con i desideri e le aspettative della società. In questo stadio crediamo che la felicità venga dall'esterno, dal successo, dal denaro, dal possesso di beni materiali. Se ti senti intrappolato in una vita che sembra priva di significato più profondo, potresti essere in questo livello. Non c'è ancora la consapevolezza di una realtà più grande, ma spesso ci si sente insoddisfatti, come se mancasse qualcosa. I segnali tipici di questo livello includono un costante senso di vuoto, una ricerca di piaceri effimeri e una forte paura di fallire o di non essere accettati dagli altri. Tuttavia, questo stadio è necessario perché spesso è proprio questa insoddisfazione che ci spinge a cercare qualcosa di più. Ti senti mai intrappolato nel desiderio di successo materiale, sentendo però che manca qualcosa? Se sì, potresti trovarti in questo primo livello.
3: Livello 2. La scintilla della consapevolezza.
2: Il secondo livello rappresenta il momento in cui, per la prima volta, qualcosa dentro di te inizia a risvegliarsi. Potresti iniziare a chiederti: è davvero tutto qui? C'è di più nella vita di quanto riesco a vedere? Questo è il punto in cui cominci a mettere in discussione le credenze che hai sempre avuto e le strutture sociali che ti hanno plasmato. È una fase iniziale di risveglio, in cui non c'è ancora piena comprensione, ma c'è curiosità. Potresti iniziare a esplorare la meditazione, a leggere libri sulla spiritualità, o persino a incontrare persone che ti introducono a nuove idee. Questo livello spesso porta a momenti di crisi, perché il vecchio modo di vivere non ti soddisfa più, ma non sai ancora come sostituirlo. La tua vecchia identità inizia a sgretolarsi e questo può generare paura o confusione. Sei in questo livello? Guarda se ti trovi a porre domande fondamentali sulla tua esistenza e a cercare risposte al di fuori di ciò che la società ti ha insegnato. Livello 3. Il risveglio dell'anima. Al terzo livello avviene una profonda trasformazione. Ora non stai solo cercando risposte, ma inizi a sentire una connessione con qualcosa di più grande di te. Potresti chiamarlo Dio, il Divino, l'Universo, o semplicemente un'energia superiore. La consapevolezza che c'è di più oltre al mondo materiale diventa chiara e inizia a influenzare le tue decisioni e le tue relazioni. È a questo punto che molte persone iniziano a praticare regolarmente meditazione, yoga o altre forme di spiritualità. Il risveglio dell'anima ti porta a desiderare una vita più autentica e in armonia con i tuoi veri valori. Le cose che una volta sembravano importanti, come la fama o il successo economico, iniziano a perdere il loro fascino. Tuttavia, il risveglio dell'anima non è tutto rose e fiori. Spesso in questo livello sperimenti una forte crisi esistenziale, perché ti rendi conto che la vita che hai costruito fino a quel momento potrebbe non essere allineata con la tua vera essenza. Potresti provare una forte attrazione verso pratiche spirituali, avvertire un cambiamento nei tuoi valori o sentirti profondamente insoddisfatto delle cose che una volta ti motivavano. Livello 4. La notte oscura dell'anima. E ora arriviamo a uno dei livelli più difficili e dolorosi, la notte oscura dell'anima. Questo stadio è un momento di profonda crisi, spesso causata dalla perdita di qualcosa di importante nella tua vita, una relazione, un lavoro o anche la tua stessa identità. Qui ti senti completamente perso, come se tutto ciò che conoscevi si fosse disintegrato. Tuttavia, è importante capire che questa crisi è necessaria. La notte oscura dell'anima è come un rito di passaggio. È il momento in cui lasci andare tutto ciò che non serve più al tuo percorso. È un periodo di morte e rinascita, in cui affronti le tue paure più profonde e ti confronti con l'ombra di te stesso. Anche se è un periodo estremamente difficile, chi riesce a superarlo emerge trasformato, con una consapevolezza molto più profonda di sé e del proprio scopo. Si dice che quando attraversi questo livello, l'universo ti sta preparando per qualcosa di più grande. Livello 5. L'illuminazione temporanea. Se hai superato la notte oscura dell'anima, arrivi a sperimentare quello che possiamo chiamare un primo assaggio dell'illuminazione. In questo livello inizi a vivere esperienze di unità con l'universo. Può trattarsi di momenti fugaci, ma intensi, in cui senti una profonda connessione con tutto ciò che ti circonda. È come se la nebbia che ti ha avvolto per tanto tempo si sollevasse e per un attimo tu vedessi la realtà per quello che è, un'energia interconnessa, dove ogni cosa è in perfetto equilibrio. Questi momenti sono fugaci, ma ti cambiano profondamente. Spesso, dopo aver vissuto un'esperienza di illuminazione temporanea, inizi a cercare sempre più intensamente il modo di vivere in quello stato di pace e chiarezza. Hai mai vissuto un momento in cui hai sentito una connessione così profonda con il mondo che ti circonda da far sparire ogni preoccupazione? Se sì, potresti aver avuto una breve esperienza di illuminazione. Livello 6. La stabilizzazione del sé superiore. Man mano che continui a praticare e a vivere il tuo percorso spirituale, inizi a stabilizzare la connessione con il tuo sé superiore. Non si tratta più di momenti fugaci di illuminazione, ma di uno stato di coscienza sempre più costante. Inizi a vivere la vita da una prospettiva completamente diversa. Le paure e i desideri dell'ego si attenuano e agisci con una profonda calma e saggezza. In questo livello hai compreso che tutto ciò che accade nella tua vita ha un senso più grande e, anche di fronte alle difficoltà, riesci a mantenere una prospettiva equilibrata. Le persone che raggiungono questo livello spesso diventano guide per gli altri, aiutando chi è ancora nei primi stadi del risveglio. Livello 7. L'unità o l'illuminazione completa. E infine il settimo livello, quello che molte tradizioni spirituali chiamano illuminazione o unità. Qui non c'è più separazione tra te e l'universo. Hai completamente trasceso l'ego e vivi in uno stato di consapevolezza pura, sapendo che tutto è uno. Questo è il livello a cui aspirano i grandi maestri spirituali. Non è più necessario cercare risposte o pratiche, perché hai raggiunto uno stato di pace totale e comprensione universale. Questi sono i 7 livelli del risveglio spirituale. Ricorda, non esiste un modo giusto o sbagliato di attraversarli. Ognuno ha il proprio ritmo e le proprie esperienze. L'importante è continuare a cercare e ad aprire la mente e il cuore.
4: Momento di Spiritual Time.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Combatti la ritenzione idrica con l'aromaterapia. Dottoressa Carlotta Agnavi, farmacista, naturopata.
2: L'aromaterapia è infatti un ulteriore grande importante aiuto per combattere la ritenzione idrica. Tra gli oli essenziali più adatti al nostro scopo c'è sicuramente l'olio essenziale di pompelmo, l'olio essenziale di lemongrass e l'olio essenziale di rosmarino. Non devo usarli tutti e tre per forza, assolutamente, posso anche sceglierne uno e quest'olio lo posso applicare attraverso un massaggio direttamente sulle nostre gambe almeno due volte al giorno, diluendo l'olio essenziale in un olio vegetale come ad esempio l'olio di cocco frazionato e massaggiando con movimenti circolari dai piedi verso il cuore. Ma l'olio essenziale lo possiamo anche aggiungere direttamente ai sali di Epsom che poi verseremo nell'acqua del bagno o del pediluvio. Gli oli essenziali di cui vi ho parlato possono essere utilizzati, come dicevo, sia esternamente che attraverso la via dell'inalazione inalatoria, quindi diffondendoli attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, oppure anche utilizzati per via interna. Però attenzione, come al solito ve ne ho già parlato in altri video, se desideriamo utilizzare gli oli essenziali, stesso discorso della micoterapia e degli omega 3, dobbiamo essere sicuri dell'altissimissima qualità di quegli oli.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach. Ti bastano 30 secondi per scoprire i tuoi veri obiettivi. Dottoressa Petra Manzardo.
3: Hai presente quella sensazione di essere bloccato, come se stessi correndo a vuoto senza saper dove andare? Smetti di cercare la soluzione fuori e prova questo esercizio di 30 secondi. Voglio che tu faccia una cosa, chiudi gli occhi per un istante. Immagina che stanotte, mentre dormi, accade un miracolo. Domani mattina ti svegli e senza che tu sappia come, tutto è cambiato per il meglio. La tua vita è esattamente come desideri. Ora guardati intorno, cosa vedi di diverso? Come ti senti? Chi c'è con te? Ecco il punto. Quello che vedi in questa visione non è un sogno, sono i tuoi veri obiettivi che finalmente vengono a galla. Spesso non siamo persi, siamo solo troppo stanchi per ascoltarci. Ora che hai visto la destinazione, non devi fare tutto subito. Ti basta un solo piccolo passo oggi nella direzione di quel miracolo. Dimmi nei commenti qual è la prima cosa che cambieresti.
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Le discipline bionaturali nel terzo millennio. Douglas Gattini, insegnante Shiatsu e discipline bionaturali. Canale Shiatsu Shambhala.
2: Il momento storico, sociale che stiamo vivendo, secondo il mio modesto punto di vista, è un momento in cui l'uomo deve fare i conti con se stesso. Di tutta la tradizione millenaria, orientale, ma anche occidentale. Attenzione, noi che facciamo Shiatsu non dimentichiamo i grandissimi valori che abbiamo in Occidente, anche dal punto di vista della cura, della salute. Ma è un momento particolare perché c'è da prendere una grossa decisione e vedremo se l'uomo avrà, diciamo, la forza per prendere questa decisione. La decisione, secondo noi, secondo me, operatore delle discipline bionaturali, è quella che dobbiamo assolutamente riappropriarci di tutta la tradizione dell'uomo, da quando inizia a vivere in questo pianeta fino ai giorni nostri. Sappiamo benissimo che nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi decenni, c'è stata un'evoluzione eccessiva sulla vita tecnologica dell'uomo, e questa velocizzazione ha un inconveniente, quello di dimenticare la tradizione delle culture e la tradizione del percorso evolutivo.

0: vivo dell'uomo. Casomai possiamo aggiungere a questi valori, certo, la tecnologia, ma se l'uomo perde se stesso per correre dietro ai giochini tecnologici, può essere, secondo me, molto pericoloso. Le discipline bionaturali portano l'uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso. Lo yoga, il tai chi, l'arte marziale, lo shiatsu stesso, che va proprio a stimolare il fisico, l'energia, la parte psichica anche, di riequilibrio. Quindi noi con le discipline bionaturali, lo shiatsu ha un secolo di vita, ma prende dalla medicina cinese che ha 3-4 mila anni di storie. Noi con queste discipline riportiamo un giusto equilibrio nell'avanzamento dell'evoluzione, diciamo, che è inevitabile. Quindi le discipline bionaturali ci permettono di ricordare ancestralmente dentro di noi i valori antichi e allo stesso tempo ci permettono proprio di migliorare la vitalità della persona e del suo equilibrio e benessere psicofisico. E quindi le discipline bionaturali, riassumendo e concludendo, sono una pratica davvero eccezionale, di grande valore, e siamo ancora una volta in questi anni a parlare con diverse istituzioni perché inseriscano le discipline bionaturali a livello della scuola, soprattutto per i ragazzi, a livello degli anziani e poi del pubblico in generale. Solo benefici possiamo avere da queste discipline, perché non hanno controindicazioni.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

just didn't know, so I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Tre modi per

0: per mantenere pulito l'intestino. Canale Sadhguru Italiano.
1: La salute del colon è una cosa che viene completamente trascurata oggi. Se non mantieni il tuo colon pulito, mantenere la tua mente in uno stato equilibrato è molto, molto difficile. Quindi nell'Ayurveda, nel Siddha, per prima cosa, se dici qualcosa, hai notti insonni, hai qualcosa di alterato, di lieve, qualsiasi tipo di problema psicologico, la prima cosa è purgare. Purghi il sistema, pulisci il colon, immediatamente ti senti un po' equilibrato. Non è una soluzione totale, ma porterà l'atmosfera necessaria di base nel corpo per fare le correzioni. O con le medicine o con le pratiche necessarie puoi attuare la correzione. Sai, uno yogi dovrebbe sempre avere un movimento intestinale due volte al giorno. Perché il colon dovrebbe essere sempre pulito. Se vuoi fare certe sadhana, il colon dovrebbe essere pulito. E sappiamo questo, che se il colon si trova in un certo livello di impurità, oppure se c'è un certo livello di materiale di scarto nel colon e facciamo certe pratiche yogiche, il corpo inizierà a emanare cattivo odore. Ed entra anche nella tua testa, di sicuro. Quindi è direttamente connesso. Se trattieni la merda, entra nella tua testa e ti scombussola la vita in così tanti modi diversi. Quindi le impurità nel corpo dovrebbero andarsene il più presto possibile. Sento che tanti medici dicono: devi mangiare il più spesso possibile, non mangiare un pasto abbondante, mangia ogni due ore, qualcosa del genere. Vedi, quando il cibo è nella sacca dello stomaco, non nell'intestino, quando è nella sacca dello stomaco, quando il processo digestivo è attivo, a livello cellulare la purificazione non avverrà. Le cellule tratterranno le impurità per un lungo periodo, perché che il processo digestivo stia accadendo significa che ogni altra cosa è rallentata, incluso il tuo cervello. Quindi nel sistema yoga ci deve essere un intervallo minimo di 6-8 ore tra un pasto e il successivo. Se non è possibile, almeno 4-5 ore, un lasso di 5 ore è d'obbligo. Meno di questo significa che stai causando problemi a te stesso. Quindi all'Isha Yoga Center la giornata inizia con una pallina grande come una biglia di neem e curcuma. Ci sono molti aspetti in questo. Che impatto ha sul tuo sistema? Ma prima di tutto, l'albero di neem, che si trova generalmente in tutta l'India, oggi probabilmente viene coltivato in altre 10-12 differenti località geografiche nel mondo. Ma originariamente, per natura, è autoctono nel subcontinente indiano. È una delle foglie più complesse che puoi trovare sul pianeta. Cosa fa il neem al tuo sistema? Ebbene, in termini più tangibili, una cosa immediata che farà è che manterrà il tuo canale alimentare pulito. Quando diciamo pulito, questa è una zona, questo intero processo digestivo è una zona in cui hai la quantità massima di altra vita. Quindi all'interno di questo canale alimentare c'è tutta una schiera di microorganismi. Molti di loro ci sono diventati amici. Viviamo grazie a loro. Siamo in grado di digerire il cibo grazie a loro. Molte, molte funzioni nel corpo avvengono grazie a loro. Eppure ce ne sono molti che sono dannosi per noi. L'unicità del neem, specialmente quando è preso insieme alla curcuma, forse queste due cose vanno insieme. In gran parte le cose che non sono necessarie al corpo, le cose che possono danneggiare il corpo, ogni tipo di vita parassitaria che c'è, tutte queste cose vengono eliminate. Dal 15 dicembre al 15 gennaio, in questo mese, a causa dell'influenza molto ridotta del Sole sull'emisfero settentrionale, una certa inerzia tende a stabilirsi in tutto ciò che è fisico. L'aspetto fisico della vita tende a entrare in modalità di inerzia. Quando l'influenza solare è al minimo, l'influenza diminuisce. L'influenza è diminuita, l'inerzia si installa. Quando l'inerzia si installa, una delle conseguenze è che il tuo colon non sarà pulito. La cosa più semplice è questa, che tu mantenga il sistema linfatico attivo. Allora il mantenimento del colon accadrà. C'è una cosa che si chiama trifala. Sono tre frutti magici del mondo tropicale. Mischiandoli nel modo opportuno, il trifala, con un po' d'acqua o un cucchiaio di latte o qualcosa, se lo prendi, o anche miele, se lo prendi la purificazione nel sistema accadrà. Ma se non riesci a trovare tutto ciò, nel sud dell'India abbiamo trovato una cosa magica, si chiama olio di ricino. Solo un po'. Mezzo cucchiaio di olio di ricino ogni giorno. La sera lo intiepidisci, lo metti nell'acqua o nel latte e lo bevi. Vedrai, il tuo colon rimane pulito e il tuo sistema linfatico diventa attivo perché i livelli di inerzia nel corpo diminuiranno.
0: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati. Ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Grinta. Come e perché sviluppare la grinta nei nostri figli? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
2: Determinazione, perseveranza, passione, in una parola, grinta. Grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità e l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiuolo di una inflessibilità che ti obbliga a sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, premettendo che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, la posizione che la Duckworth sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole o saggio, come lo chiama la Duckworth, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche. Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione. Perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi in primis come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade a percorrere sono due. O le sviluppano, e questo libro ti spiega molto bene come sviluppare, accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza, oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio, possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta nel momento giusto che nel modo giusto fornisce uno spunto, un impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della cosa difficile, che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese, o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport. Il secondo articolo dice che si può smettere, si può abbandonare, a condizione che sia arrivata una qualche scadenza naturale. È finita la stagione, è arrivata l'ultima tassa da pagare perché il corso sta terminando. La ratio cioè è che almeno per l'arco di tempo in cui tu ti sei impegnato a prendere l'impegno, non puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca. Non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te. Perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto. Spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema. Ciao e alla prossima.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Ecco perché il tuo cervello non ti mostra la realtà. Dottoressa Petra Manzardo.
4: Guarda la prossima immagine. Hai 3 secondi per identificare almeno 3 oggetti blu. Ora dimmi, qual è l'unica cosa gialla? Probabilmente non l'hai vista, perché il tuo cervello non ti mostra la realtà, ti mostra ciò che hai deciso di cercare. Si chiama attenzione selettiva e funziona così. Il tuo sistema nervoso filtra milioni di stimoli ogni secondo e ti consegna solo quelli che considera rilevanti. Ma chi è che decide cos'è rilevante? Tu, attraverso ciò che ripeti a te stesso. Se ti svegli ogni giorno dicendoti non ce la farò mai, non sono abbastanza, nessuno mi apprezza, il tuo cervello imposta quel filtro e inizia a cercare prove di quella narrazione. Quindi ignori i complimenti, minimizzi i successi e ogni errore è amplificato. Non perché sei pessimista, ma perché il cervello cerca coerenza con ciò che gli hai insegnato a credere. Questa non è magia del pensiero positivo, è neurobiologia. Se cambi la narrazione interna, cambi letteralmente ciò che il tuo cervello considera degno di attenzione. Non vedrai una realtà diversa, vedrai la stessa realtà attraverso un filtro diverso. È quello che fa tutta la differenza.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano. Il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul Lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
0: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Offrire opzioni durante un litigio non funziona. Raffaella Fuccio, educatrice genitoriale.
4: Quando un bambino è in piena crisi e il genitore cerca di capire cosa vuole offrendogli mille opzioni, non sta accompagnando il bambino. Sta insegnando che quel comportamento porta ad ottenere attenzione e soluzioni immediate. Sono Raffaella, educatrice per genitori e mamma di due. Qui ti aiuta a educare in modo coerente e rispettoso. Il messaggio che il bambino riceve in quel momento è che finché non ottiene quello che vuole, può continuare, ossia rinforziamo una comunicazione primitiva. Il suo cervello in stato di allerta non può ragionare, non può scegliere, non può recepire nulla. Ha un solo obiettivo, scaricare quella tensione. Quindi qui useremo la regola della priorità. E la priorità in questo momento non è capire cosa vuole, è calmare il bambino per facilitare la comunicazione. Il primo passo è nominare quello che vedi. Tesoro, vedo che sei molto agitato. E il secondo passo è la coregolazione. Usa il tuo corpo, la tua voce, la tua calma per calmarlo. Il tuo sistema nervoso regola il suo. Il terzo passo è non parlare d'altro finché non si è calmato. Niente opzioni, niente domande, niente spiegazioni. Solo presenza stabile e con l'obiettivo la regolazione del sistema nervoso. Solo quando la crisi è passata, allora puoi chiedere cosa voleva. A quel punto il suo cervello è disponibile e ti può ascoltare, rispondere e imparare. Questo aiuta il bambino a capire che per risolvere un problema prima deve regolare il proprio sistema nervoso. Un genitore consapevole sa che i problemi si risolvono nella calma e non durante una crisi. Un cervello regolato ragiona meglio e un genitore consapevole di sé e dell'altro sa come agire per favorire la situazione.
5: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
6: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Non ricordi cosa hai fatto da bambino. Ricordi come ti hanno fatto sentire. Dottoressa Petra Manzardo.
2: Guarda come delle semplici parole possono influenzare un bambino. Prova, fallisce e invece di arrendersi sente una voce, quella di suo padre, che gli dice: senti il coraggio dentro di te, e ci riesce. Quello che sembra un momento semplice in realtà è neuroscienza in azione. Quando riceviamo un incoraggiamento nel momento esatto in cui stiamo per mollare, il cervello rilascia dopamina e ossitocina. Non solo ci sentiamo meglio, costruiamo letteralmente nuove connessioni neuronali. Quelle connessioni diventano la voce interiore che portiamo per tutta la vita. Le ricerche sulla psicologia dello sviluppo lo confermano: le parole che riceviamo nell'età della crescita non passano. Diventano il dialogo interno con cui affrontiamo ogni sfida futura. Quella voce che senti quando vuoi mollare è qualcuno che ti ha parlato anni fa. Ma ascolta, anche da adulti abbiamo bisogno di qualcuno che ci creda. Non devono essere in molti, non deve essere il mondo intero. A volte basta una persona, un amico, un mentore, qualcuno che in quel momento in cui stai per mollare ti dica: ce la fai, continua. Quella presenza, anche una sola, può fare la differenza.
3: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
4: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
3: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflor e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre tre mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti

0: il cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Il metodo sionista. Massimo Mazzucco.
1: Nessuno riesce a fermare il sionismo, non è questo governo. In questo governo abbiamo questi due, Smotrich e Ben-Gvir, che sbraitano più degli altri, che lo fanno anche parlando al proprio elettorato, ovviamente, in questo caso, e quindi

0: sentiamo di più. Ma il sionismo è questo, da 50 anni a questa parte, da 60 anni a questa parte, non è mai cambiato. Il fatto di premettere il proprio interesse all'interesse delle alleanze è una cosa che Israele ha sempre fatto. Quando, per esempio, hanno attaccato la USS Liberty, una nave americana, perché in quel momento gli conveniva attaccarla, non gliene può fregare di meno delle alleanze. Il primo a introdurre questo tipo di mentalità è stato Moshe Dayan, nel 67, che disse, dopo aver vinto la guerra dei 6 giorni, dopo essersi preso tutte le terre che oggi ancora controllano, i famosi territori occupati, cioè Gaza, la Cisgiordania, l'altura del Golan, eccetera, disse: i nostri amici americani ci offrono armi, ci offrono soldi e ci offrono consigli. Noi accettiamo le armi, accettiamo i soldi, non accettiamo consigli. Questa è la loro mentalità. L'altro giorno Netanyahu, esattamente sulla stessa linea di pensiero, ha detto: gli americani non capiscono quali sono le nostre priorità. E le nostre sono le nostre. In questa zona del mondo, questa è la mentalità sionista, comandiamo noi, facciamo quello che vogliamo noi. Nessuno deve venirci a dire cosa fare. Quindi non è che non si riesce a convincere, non li puoi convincere, perché la loro mentalità è quella. Il pensiero sionista è sempre lo stesso. Da 60 anni a questo, lo posso affermare perché ovviamente lo sto approfondendo molto da quando ci lavoro sopra sul mio documentario. Cioè, più vado avanti, più vedo che c'è una linearità totale, precisa e perfetta. Le organizzazioni terroristiche, definite così da Wikipedia, israeliane durante la guerra, cioè Irgun e la banda Stern, sono quelli che poi hanno prodotto i primi ministri. Menachem Begin era il capo dell'Irgun, organizzazione terroristica, Yitzhak Shamir era il capo della banda Stern, quelli che hanno ammazzato il conte Bernadotte, fra l'altro, sono diventati primo ministro. Quella linea lì è una linea continua. Il loro partito, l'organizzazione terroristica, poi è diventata il partito che si chiamava Herut, ci hanno preso una specie di... ci sono dati un abito politico. Herut è poi confluito nel partito che oggi si chiama Likud, che è quello di Netanyahu. È la stessa identica linea, non cambia mai. Quindi l'idea stessa di poter convincere in qualche modo Israele a fare qualcosa che a loro non conviene è sbagliata, non c'è modo. Il problema si chiama sionismo.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente.

0: Ani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul Lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
0: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Remember how she said that we would meet again some sunny.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La filiera alimentare globale e i ruoli delle multinazionali. Francesca Donato.
3: Stamattina hai fatto colazione, magari latte, cereali, pane, forse della frutta. In questi giorni sei andato al supermercato, hai guardato gli scaffali, hai comprato quello che desideravi e forse quello che reputavi più salutare. Ma ti sei mai chiesto chi ha deciso cosa puoi trovare su quegli scaffali? Chi ha scelto da dove veniva quel grano, quella soia, quella carne? E chi ha stabilito il prezzo che hai pagato? Oggi ti racconto una cosa che pochissimi conoscono davvero. La filiera alimentare globale è concentrata in pochissime mani private. Poche multinazionali controllano quello che mangiamo ogni giorno, dal campo alla tavola, passando per i porti, i silos, i laboratori e i supermercati. E questo ha conseguenze concrete sulla tua vita, sui prezzi che paghi, sulla qualità di quello che mangi e sulla capacità dell'Italia di nutrirsi in modo autonomo. In questo video ti spiego chi sono le aziende che controllano il commercio mondiale di grano, mais e soia. Perché l'Italia importa più dell'85% della soia che consuma? E da dove? Come il Green Deal europeo rischia di penalizzare i nostri agricoltori mentre apre le porte a prodotti stranieri con standard più bassi? E cosa si può fare concretamente per riportare un po' di sovranità alimentare in Italia? Partiamo dall'inizio della filiera, il commercio delle materie prime agricole. Hai mai sentito parlare di ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus? Probabilmente no. Eppure queste quattro aziende, conosciute nel settore come le ABCD, controllano tra il 70 e il 90% del commercio mondiale di grano, mais e soia. E a queste si aggiunge COFCO, il colosso cinese di Stato. Non sono aziende che producono il cibo che mangi, sono i giganti del trading, comprano, trasportano, stoccano e vendono le materie prime che poi diventano pasta, pane, carne, olio. Controllano porti, silos, navi, contratti. Sono invisibili al consumatore finale, ma sono il cuore del sistema. E poi ci sono i sementi e gli agrochimici. Bayer, Corteva, Syngenta e BASF controllano la gran parte del mercato mondiale dei semi e dei pesticidi, ovvero decidono quali piante si coltivano e con quali prodotti chimici. Più a valle nella filiera ci sono le grandi industrie alimentari, Nestlé, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola e nel settore della grande distribuzione Walmart e le grandi catene europee. Un sistema efficiente? Sì, ma fragilissimo. Basta una guerra, una siccità, una tensione geopolitica, un blocco nei canali marittimi,

0: Suez, Panama, Mar Rosso e i prezzi esplodono, come abbiamo visto negli ultimi anni. Ora veniamo a casa nostra. L'Italia è un paese di eccellenze alimentari. Siamo leader mondiali nelle DOP e IGP, nel vino, nella pasta artigianale, nell'olio extravergine, eppure importiamo circa l'85% della soia che consumiamo, prevalentemente da Brasile e Argentina. Qualcuno potrebbe chiedersi perché importiamo così tanta soia? Beh, perché è il principale alimento proteico per il bestiame. Senza soia importata, buona parte dell'allevamento italiano, vacche, suini, pollame, sarebbe in seria difficoltà. E questo ci rende vulnerabili. Una siccità in Brasile, un blocco nei porti argentini, una crisi nei trasporti marittimi e il prezzo dei mangimi sale. E con esso sale il prezzo della carne, del latte, dei formaggi sulle nostre tavole. Una reazione a catena inarrestabile. Le stesse multinazionali globali che ho citato prima, Nestlé, Unilever, Cargill e Lactalis, sono presenti anche in Italia nella trasformazione e nella distribuzione. La grande distribuzione invece è dominata da cooperative nazionali, Conad, Selex, Coop. Qui arriviamo a un punto importante che i media non spiegano quasi mai con chiarezza. L'Unione Europea ha varato il Green Deal e la strategia Farm to Fork, dalla fattoria alla tavola, con regolamenti dagli obiettivi ambiziosi, per ridurre pesticidi, emissioni di CO2, tutelare la biodiversità e aumentare la produzione biologica. In linea di principio, obiettivi condivisibili. Ma il problema è come questi vengano perseguiti. I nostri agricoltori e allevatori sono chiamati a rispettare standard produttivi e ambientali sempre più stringenti, meno input chimici, rotazioni obbligatorie, prescrizioni per il benessere animale. Tutto questo aumenta i costi di produzione. Un agricoltore italiano produce a costi più alti di un suo concorrente in Brasile e Argentina, dove queste regole semplicemente non esistono. E nel frattempo l'UE firma accordi di libero scambio, come l'accordo con il Mercosur, ovvero il mercato dei paesi latinoamericani, firmato di recente, che riducono o eliminano i dazi su carne bovina, pollame, soia e altri prodotti proprio da quei paesi. Prodotti che arrivano quindi con standard ambientali, fitosanitari e sul lavoro molto inferiori ai nostri. Il risultato? Concorrenza sleale. I produttori italiani vengono schiacciati da importazioni a basso costo, mentre i consumatori europei si trovano sugli scaffali prodotti più economici, ma con meno garanzie su qualità, tracciabilità e sostenibilità reale. D'altronde, riflettiamoci un attimo, che senso hanno le norme stringenti per i nostri produttori se poi sui nostri scaffali troviamo prodotti che non le rispettano, importati da paesi terzi? Qual è il vero obiettivo di questo sistema? Perché di certo non può essere tutelare la spesa dei cittadini. E c'è un altro problema di cui quasi nessuno discute apertamente: i controlli doganali. Quando un container di carne dal Brasile arriva al porto di Rotterdam, che è il più grande d'Europa, viene controllato? In teoria sì. Il sistema europeo prevede controlli basati sul rischio, ovvero mirati su merci, operatori o situazioni considerate più ad alto rischio. E un sistema di allerta rapida, il RASF, che permette agli Stati membri di condividere informazioni su prodotti non conformi. Il sistema RASF registra regolarmente notifiche sulle merci provenienti dall'area Mercosur per residui di fitofarmaci vietati in Europa, o per salmonella, antibiotici o uso di ormoni. Nel 2026 ci sono stati divieti di ingresso temporanei a partite di carne brasiliana per non conformità degli antimicrobici. Nella pratica, i controlli fisici e analitici avvengono solo su una percentuale ridotta delle partite, spesso meno del 10-20% per molte categorie. E nei porti ad alto volume come Rotterdam e Anversa, la pressione commerciale è enorme, quindi molte merci vengono sdoganate con verifiche solo documentali. Si è creato così un fenomeno detto port shopping. Alcune aziende scelgono deliberatamente il porto d'ingresso in Europa, dove i controlli sono storicamente più blandi, e poi ridistribuiscono liberamente il prodotto in tutto il mercato unico. E quindi abbiamo fatto il quadro disastroso e insensato della situazione attuale. Adesso la parte che ci interessa di più. Cosa possiamo fare? L'Italia avrebbe in realtà alcune leve concrete. Il governo Meloni ha varato il piano Coltiva Italia e il Fondo Sovranità Alimentare con uno stanziamento di circa 1 miliardo di euro per il 2026-2028, 300 milioni per rafforzare la produzione di frumento, soia e proteine vegetali, 300 milioni per l'allevamento italiano per ridurre la dipendenza dai mangimi importati e rafforzare la filiera vacca-vitello, oltre a 300 milioni per l'olivicoltura. L'Italia è già il primo produttore di soia in Europa. Incentivi mirati come i pagamenti accoppiati della PAC, la politica agricola comune, fino a 250 euro per ettaro per legumi e soia, possono aiutare gli agricoltori ad espandere la produzione interna e ridurre la dipendenza dall'importazione. E poi c'è il modello delle filiere corte, ovvero accordi diretti tra agricoltori, allevatori, trasformatori e grandi catene di distribuzione come Conad e Coop. Meno intermediari, prezzi più stabili per i produttori, qualità più controllata per i consumatori. Vedete, non è un'utopia, è quello che alcuni territori italiani stanno già sperimentando con buoni risultati. Quindi torniamo alla domanda iniziale. Chi sceglie cosa mangi? La risposta onesta è che oggi quella scelta è in mano a un numero molto ristretto di soggetti privati, la maggior parte dei quali tu non conosci e non hai mai delegato a questa scelta. Sono aziende che gestiscono flussi di miliardi di tonnellate di cibo, che influenzano i prezzi globali, che determinano indirettamente cosa compare sugli scaffali del tuo supermercato. Questo però non significa che siamo condannati a subire. Significa invece che dobbiamo essere maggiormente consapevoli come consumatori, come cittadini e come paese. Scegliere prodotti italiani di filiera corta con etichette tracciabili non è solo una scelta di qualità, è un atto concreto di sovranità alimentare. Significa tenere i soldi in Italia, sostenere i nostri agricoltori, ridurre la dipendenza da un sistema globale che, come abbiamo visto, può diventare fragile molto in fretta. E significa anche richiedere all'Unione Europea di pretendere piena conformità agli standard europei negli accordi commerciali o non sottoscriverli affatto. Non possiamo imporre ai nostri produttori standard altissimi e poi aprire le porte a chi quegli standard non li rispetta proprio. Infine, significa introdurre un sistema di controlli sulle importazioni di merci prodotte in paesi terzi anche all'ingresso in Italia da paesi UE, rafforzando i nostri presidi doganali affinché il rispetto delle normative sia davvero monitorato e garantito. Questo è quello che noi italiani possiamo fare e quello che io personalmente continuerò a dire finché qualcuno non inizierà ad ascoltarmi.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: New York Times e Gaza. La verità nascosta sui crimini di Israele. Con Rula Jebreal e Alessandro Di Battista.
1: Tu hai visto un cambiamento quindi anche dei cosiddetti media mainstream. Banalmente New York Times è uno dei giornali più importanti del mondo, non so se è più autorevole. Ora la leggo tra un attimo la domanda di Angela. E, un tempo ha anche giustificato l'invasione dell'Iraq, ti ricorderai che propagandò le menzogne della presenza di armi in stazioni di massa in mano a Saddam Hussein nel 2003, fu il New York Times. Lo stesso New York Times, io lo ricordo spesso, utilizzava lo stratagemma, le chiamo truffe semantiche, per descrivere descrisse le torture praticate all'interno delle carceri della CIA, interrogatori rafforzati, no? Cioè, se sono i cinesi o gli iraniani a torturare, torturano, se sono i sionisti o se sono la CIA, interrogatori rafforzati. Però tu hai notato un cambiamento della linea anche di giornali importanti come il New York Times?
2: Allora, no. Cioè, allora, il New York Times è fatta da due sezioni. C'è la sezione giornalismo o news, informazione, e c'è la sezione opinione. Qualsiasi cosa sulla Palestina viene messa sotto la sezione opinione, cioè opinioni personali o opinioni di persone, okay. Opinioni. Ok. La sezione di news, tra l'altro ieri è uscita con un titolo osceno, Israele ha bombardato un posto dove alcuni palestinesi si erano radunati per guardare il calcio.
1: Il Marocco, immagino.
2: Esattamente.
1: La partita del Marocco.
2: Quindi sono riusciti a trovare con una batteria e hanno creato una tenda con, tipo c'erano ragazzi, uomini, e che con una tenda hanno creato, c'era una televisione, ma sono riusciti a trovare una batteria e stavano guardando, tifando il Marocco. Israele ha bombardato la tenda dove stanno guardando. Quindi il titolo del New York Times era festa guastata perché hanno bombardato i tifosi del calcio a Gaza. Cioè, come fai a scrivere un titolo del genere? Cioè, vuol dire che sei ubriaco, no? Quindi ogni tanto escono con dei titoli osceni, no? Però dall'altra parte sono le stesse che un mese e mezzo fa, attraverso un giornalista straordinario come Nicholas Kristof, hanno scritto degli stupri. Stupri dei
1: che Netanyahu ha minacciato di querelare.
2: Io voglio che Netanyahu quereli il New York Times, perché Netanyahu dovrà dimostrare in tribunale, davanti a un giudice, che il New York Times ha mentito. Non vedo l'ora, perché a differenza di altri posti, a differenza dei tribunali osceni israeliani, che non sono tribunali, ma sono canguro, tribunali probabilmente, non lo so, mafiosi, o altri tribunali. I tribunali americani invece si vadano sui fatti. Netanyahu deve dimostrare davanti al giudice americano che il New York Times ha mentito e deve dimostrare che non stanno stuprando. Per fare questo deve autorizzare l'ingresso dentro le carceri israeliane di una commissione o dell'ONU o della Croce Rossa. Guarda caso, stamattina proprio, c'è una proposta di legge nel Knesset israeliano, nel Parlamento israeliano, per impedire in maniera permanente alla Croce Rossa, all'ONU, di entrare nelle carceri. Per quale motivo? Se tu non hai paura, se tu non stai mentendo, se tu non sei un criminale, lascia che la gente indaghi. Io non ho niente da cui aver paura. Se qualcuno ha qualcosa contro di me, indagate. No? Alessandro, tu altrettanto. Le persone che stanno nascondendo la verità a Gaza sono le stesse persone che stanno dicendo che il New York Times, Nicholas Kristof e tutti i giornalisti stanno mentendo, ma guarda caso sono gli stessi che stanno ammazzando centinaia di giornalisti e testimoni del loro genocidio. Cioè ormai la verità si conosce, perché viviamo in un'era nuova, si chiama social media, piattaforma sociale, dove qualsiasi persona con un telefonino può documentare un genocidio. I palestinesi non avevano nessuna arma a loro favore, alla loro disposizione, avevano soltanto i telefonini per documentare il proprio annientamento, la propria distruzione, che è una cosa che mi ha sempre scioccato, perché loro speravano, e secondo me continuano a sperare, che qualcuno potrebbe invocare le leggi internazionali e la convenzione del genocidio, soprattutto quella parte che parla di prevenzione. Non è che deve aspettare, come dice Fiano, deve aspettare che un giudice fra 8-9 anni dice che è un genocidio. Non c'è bisogno di aspettare. Quando la Convenzione del genocidio è stata ratificata nel 48, c'è una clausola molto importante, a differenza dei crimini di guerra e altri crimini, che appena scatta il sospetto o il rischio di genocidio, deve intervenire per fermarlo. Lo dico anche a Fiano direttamente, io non ho bisogno di aspettare che Israele finisca il lavoro o finisca il genocidio,
1: Finiscano
2: altri
1: i
2: cinque,
1: palestinesi.
2: il genocidio dei palestinesi. Secondo il diritto internazionale abbiamo il dovere di intervenire ora, adesso, prima che completano il genocidio, altrimenti siamo complici. Quello che stanno invocando di aspettare una sentenza, o sono ignoranti o sono a malafede, o entrambi.
1: Prendiamo due domande allora, vediamo la prima, se no, ho gli occhiali, se riesco a leggere, gli anni passano. Grazie, Rula.
2: Grazie a te.
1: Questo governo ha un'opposizione che mette in difficoltà solo se lo sia, sul genocidio dei bambini, sono tutte. Ma questo governo ha un'opposizione capace di mettere davvero in difficoltà, di mettere in difficoltà sulla questione palestinese, secondo te?
2: Il governo israeliano?
1: No, no, il governo italiano, cioè l'opposizione al
2: L'opposizione
1: governo
2: siamo
1: Meloni.
2: noi. L'opposizione siamo noi. L'opposizione vera e propria sono la società civile, sono i cittadini, sono i milioni di persone che sono scesi in piazza per votare e per proteggere la Costituzione italiana contro quel referendum osceno. Sono le persone che potranno votare al prossimo voto. Io, guarda Alessandro, non so come la pensi, ma io penso che noi dobbiamo comunque sostenere l'opposizione che c'è. Non c'è un'alternativa, altrimenti ci troviamo con altri 5 anni, con Ignazio La Russa, con la Meloni, e tra l'altro la Meloni già comincia, ieri ho visto un'intervista in cui parla della Presidenza della Repubblica, in cui dice bisogna anche normalizzare un presidente di destra. Cioè, secondo me ormai vogliono poteri assoluti come lo vuole Trump, e dobbiamo essere molto attenti. Il prossimo voto sarà per la sopravvivenza della democrazia italiana, esattamente come il referendum. Certo, bisogna spingere i partiti da adesso, cioè io non ce la faccio più a votare per le stesse persone che proteggono la loro sedia. Io voglio trovare dei nuovi senatori, nuovi deputati, nuovi ministri che hanno dei principi, che vanno lì a difendere il diritto internazionale, che vanno a lottare contro la criminalità, contro la povertà, contro i cambiamenti climatici, cioè voglio un cambio generazionale. Io non ce la faccio più a vedere le stesse facce, non ce la faccio più. Quindi dobbiamo pretendere ai prossimi partiti. Cioè, ho letto una cosa che ha detto Marco Travaglio, in cui dice: ah, tanti vorrebbero buttarsi in politica. Per fortuna che abbiamo dei giovani e nuove persone che vogliono buttarsi in politica, perché

0: abbiamo bisogno di sangue nuovo, di facce nuove, ma anche di approcci nuovi. Cioè, io non ce la faccio a vedere le stesse facce che sono lì da 20 anni, da 15 anni. Cioè, non è perché sono cattivi o sono buoni, perché hanno fallito. Semplicemente hanno fallito. Hanno completamente fallito. Cioè, se tu vuoi il voto dei giovani, dei progressisti, delle donne, delle minoranze, devi offrire una formula diversa. Se tu vuoi battere la Meloni alle prossime elezioni, non puoi proporre le stesse facce e lo stesso programma che hai proposto 5 anni fa. Cioè, non è concepibile. Quindi invito tutti a pretendere dai leader politici di qualsiasi partito che sia dall'altra parte un cambio generazionale o un programma elettorale che rappresenta noi. E le nostre aspirazioni, cioè io non voglio vivere e pensare che un giorno dovrò spiegare ai tuoi figli il perché abbiamo fallito. Il fallimento non si chiama solo opposizione unitaria di sinistra progressista, non si chiamerà Schlein, Conte, Frattogliani. Il fallimento sarà tutti noi. Il fatto che non siamo riusciti a fare pressione nei partiti, dentro i partiti, per fare un cambio vero e proprio. E questa volta. La questione non è di principio, la questione è di sopravvivenza, la sopravvivenza collettiva. Quando tu hai uno come Ignazio La Russa che dice ai giovani, ci dobbiamo abituarci, qui non è i Caraibi perché fanno 40 gradi all'ombra, magari a Bologna, no? Agli anziani che stanno morendo, ai bambini che stanno morendo, a un mondo che sta andando verso cambiamenti climatici che saranno ancora più gravi. Con un'ondata di emigrazione ancora più massiccia perché abbiamo distrutto il Medio Oriente, con un Parlamento europeo che vota, letteralmente vota, e dopo il voto cominciano a applaudire come se fossero i MAGA, i fascisti, e dire send them back home, send them home, mandali a casa. Allora, la soluzione non può essere fascismo. Certo, il genocidio in Medio Oriente sta alimentando o fomentando il fascismo in Occidente. Quello è un dato di fatto. Ma combattere il fascismo qui bisogna anche essere consistenti in una politica estera più umana, più
1: Certo.
0: legale, ma anche più visionaria. Cioè, io non è che continuo a pensare al 2006, al ruolo dell'Italia nel 2006. Nel 2006 cosa è successo? C'era un'altra guerra Israele-Libano. Chi ha guidato le trattative? L'Italia. Chi ha fatto l'accordo UNIFIL? L'Italia. Chi era al governo? D'Alema? Prodi, che secondo me non c'entra niente con quella trattativa, ma era D'Alema, che è comunque uno di sinistra progressista che però aveva questi legami. Oggi Tajani parla con chi in Medio Oriente? Io non lo
1: Non lo
0: so
1: so,
0: con chi parla.
1: diciamo, Rula, convengo con te quando parli proprio di facce nuove, totalmente, facce del tutto nuove, perché anche certi soggetti che hai
0: Assolutamente,
1: ricordato.
0: assolutamente. Cioè io di vedere di nuovo Fassino, Fiano, non lo so, altre, cioè non, basta, basta. Cioè, la gente no, considera queste facce non credibili. Cioè non
1: Certo.
0: sono più credibili. Hanno avuto il loro mandato, sono stati in Parlamento per tanti anni. Finita, finita. Cioè o la Schlein riesce a fare un cambio generazionale, a fare quello che stanno facendo i democratici qui. Ma anche Conte, con tutto il rispetto per le 5 Stelle, che io tra l'altro sono molto grata alle 5 Stelle perché negli ultimi anni hanno fatto una campagna sulla Palestina che è stata corretta e la campagna giusta.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Tamponi Covid mai validati. Marco Lisei, presidente Commissione Covid.
3: Ecco l'ultima cosa incredibile che è emersa nella commissione d'inchiesta Covid che presiedo.
4: L'Istituto Nazionale di Malattie Infettive ha validato dispositivi, validato, no, non valutato, validato, no, io non sto sbagliando, la domanda io la faccio, validazione e non valutazione. Dispositivi in vitro RT, PCR e antigenici prima che fossero adottati dai laboratori e dalle farmacie del nostro paese, sì o no, come richiesto anche dalle ordinanze del governo Conte?
5: Non poteva fare questo perché chi ha scritto
4: sì o no
5: ha fatto la valutazione di performance
4: e quindi la validazione non l'ha fatta.
5: Ma la validazione col
4: quindi la politica ha sbagliato a scrivere qualcosa in un'ordinanza.
5: Ma lei le pare che con 160 milioni di test poteva farle uno per uno 160 milioni di test?
6: Ho capito, dottore, ma perdoni. La domanda è semplice, non è che deve non l'ha fatta.
5: No, ma
3: vi ricordate i tamponi antigenici? Da settembre-ottobre del 2020 lo Stato ci ha obbligato a fare i tamponi antigenici per capire se avevamo il Covid o non avevamo il Covid, per decidere se dovevamo essere chiusi in casa o seppure potevamo circolare liberamente. Bene, dalla commissione d'inchiesta Covid, dalle tante audizioni che abbiamo fatto, ma soprattutto dall'audizione del dottor Ippolito che dirigeva lo Spallanzani, è emerso in maniera inequivocabile che quei tamponi antigenici non avessero alcuna validazione, nonostante la legge prevedesse che dovessero essere validati dallo Spallanzani e nonostante anche le direttive europee prevedessero che ci doveva essere una validazione. Una cosa gravissima, perché noi siamo stati, gli italiani sono stati diligentemente chiusi in casa sulla speranza che quel tampone avesse un valore scientifico certo, oppure sono andati in giro nella consapevolezza di non avere il Covid. Bene, quei tamponi antigenici non avevano alcun valore scientifico certo. È per questo che andremo avanti con la commissione d'inchiesta Covid alla ricerca della verità. Ed è per questo che forse Conte, che allora governava, e Arcuri, che ha comprato milioni di quei tamponi, dovrebbe dare qualche spiegazione.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Occuparsi delle cose e non preoccuparsi. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
4: Esiste una differenza abissale tra il preoccuparsi e l'occuparsi delle cose. La preoccupazione è spesso una forma di paura immaginifica che paralizza la mente e consuma energia senza produrre alcuna comprensione. Occuparsi di qualcosa invece significa guardarlo con lucidità, senza fuggire, senza pregiudizi. Molte persone però, ahimè, evitano qualsiasi riflessione su il nostro tempo, sulle tensioni geopolitiche, sulle possibili trasformazioni della nostra società, perché temono che parlarne significhi attrarre la sfiga, c'è l'egregora, capite? Questa, a mio avviso, è una visione infantile della coscienza, quasi magica, nella quale il pensiero viene trattato come un incantesimo più che come uno strumento di comprensione e di risoluzione dei problemi. La realtà non scompare perché smettiamo di guardarla o perché ripetiamo vibro alto, palo alto, eccetera. Chi rifiuta di osservare il dolore del mondo non diventa più libero, diventa soltanto meno consapevole e tendenzialmente finisce per fare lo stesso anche nel proprio mondo relazionale interiore e intimo, scivolando così nell'oscurità più che nella luce e nelle alte vibrazioni. La vera maturità interiore non consiste nel vivere nell'illusione che andrà tutto bene, state tranquilli, andrà tutto bene, ma nel saper restare presenti davanti alla complessità, alle paure, senza lasciarsi divorare dall'ansia, dalla sfiducia. Come si fa? Si fa un passo alla volta, imparando a distinguere ciò che può essere affrontato da ciò che può essere soltanto osservato, ciò che richiede un'azione concreta da ciò che richiede un'accettazione del cuore intelligente. Se c'è qualcosa da preparare, lo si prepara. Se c'è qualcosa da comprendere, lo si comprende. Se c'è qualcosa che non dipende da noi, si smette di trasformarlo in una tortura psicologica continua o in una fuga perpetua. Questa è realtà, questa è coscienza, è spiritualità. Il resto sono pippe.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul Lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e

0: avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflor e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format cibo dal mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
0: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura.

0: a pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, spostiamoci oltremare alla ricerca dei tanti cerchi di pietre megalitiche nel Regno Unito. Andiamo in Irlanda, dove si trovano più di 4.600 pietre erette sparse per tutta l'isola, quasi tutte risalenti all'età del bronzo. Furono messe in piedi forse come monumenti commemorativi, oppure per i rituali, o per segnare dei confini. Ma il motivo ha poca importanza in confronto allo charme surreale che donano al paesaggio. Comunque, a noi interessa l'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito, e dove si trovano dei cerchi molto importanti. Ci sono migliaia di piccoli anelli di pietre cerimoniali, oltre ad imponenti strutture allineate con il sole o con la luna. Praticamente non puoi fare due passi in Irlanda senza inciampare in qualche sasso misterioso. Forse saprete che in Irlanda si usa come combustibile la torba, in inglese turf oppure peat. Bene, negli anni 40 un contadino tagliava la torba quando la sua vanga colpì ciò che gli sembrava un fastidioso sasso comune. Invece aveva scoperto i cerchi di pietre di Beamore, chiedo venia per la pronuncia, non sono irlandese, nella contea di Tyrone. È un enorme complesso che rimase sepolto sotto la palude per migliaia di anni. Contiene ben 7 cerchi di pietre, 10 file di pietre e 12 tumuli funerari. Beardmore è diventato famoso per i suoi allineamenti solari e lunari, ma anche per la forte energia che emette. I cerchi variano da pochi metri a 20 metri di diametro, ma quello più misterioso contiene tantissime pietre frastagliate, conosciute come i denti del drago. È una cosa del tutto unica. 800 pietre grandi come un pugno, incastrate in modo così fitto da formare quasi una superficie solida. A cosa servissero non si sa, rimarrà per sempre un enigma. Poi ci sono le Portal Stones, due pietre imponenti accanto al cerchio più piccolo. Si dice che queste pietre siano, udite udite, un portale d'accesso all'altro mondo. L'Irlanda non finisce mai di stupirci. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista

0: artista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Grande caldo per l'OMS è emergenza sanitaria. Canale, il salotto di Mimar.
3: E visto che con l'antivirus e l'ebola non se l'è nessuno, allora l'OMS torna all'attacco, però cambiando argomento, uno un po' più attuale in questo periodo, ovvero il grande caldo. E attenzione, l'ondata di calore in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo. Queste le parole di Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, che ha sottolineato che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane, esercitando pressione su sistemi sanitari di tutta la regione. Mentre in diverse città europee le temperature potrebbero raggiungere quasi 40 gradi, l'OMS avverte che lo stress da calore può aggravare patologie preesistenti come malattie cardiovascolari, diabete, asma e disturbi mentali e aumentare il rischio di incidenti e di trasmissione di alcune malattie infettive. Avete capito? Ci aveva già avvisato Mr. Pregliasco! Però l'OMS aumenta la dose, ci parla anche di disturbi mentali causati dal caldo, poi l'aumento degli incidenti. Eh sì, perché chi è che in macchina ha l'aria condizionata? Ma nessuno! E quindi c'è il rischio di incidenti. Colpo di calore è un'emergenza medica con un alto tasso di mortalità. Quindi prima c'era il colpo di sonno, adesso c'è il colpo di calore al volante. E l'OMS ci avverte che la mortalità legata al calore tra le persone di età superiore ai 65 anni è aumentata di circa l'85% tra il 2000-2004 e il 2007-2021. E questo è quanto. Emergenza sanitaria. Però è già qualcosa che non se l'è nessuno con l'antivirus e l'ebola.
2: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus,

0: Relation Coach.
1: Relazioni d'amore. Tre suggerimenti. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Tre suggerimenti che a mio avviso andrebbero stampati e tenuti come un santino nel portafoglio ogni volta che entriamo in una relazione. Così facciamo un po' di sintesi. Primo suggerimento, smettiamola di credere al principe azzurro, alla principessa rosa. Principi e principesse non esistono, se li vediamo significa che siamo ancora piccolini nel mondo dei bimbi. Già capire questo ci mette in guardia rispetto alle nostre proiezioni e ai nostri bisogni più inconsci e infantili. Dobbiamo comprendere che nel migliore dei casi esistono uomini e donne che sanno di essere in cammino, vogliono camminare insieme con tutti i loro pregi e i loro difetti. Ogni idealizzazione non è amore, ma fuga dalla realtà. Secondo, smettiamo di filtrare le offese e la mancanza di rispetto attraverso la nostra immagine di perenni inferiori, inadatti e debitori che devono sempre dimostrare di valere per essere amati e trattati come esseri umani. Smettiamo di voler cambiare o salvare gli altri, guardiamo dentro noi stessi e salviamo l'unica persona che possiamo salvare, noi stessi. Non raccontiamoci storie per giustificare la follia di voler dimostrare che non siamo ciò che lui, lei o gli altri dicono di noi. Questa è una delle trappole più sottili dell'ego ferito. Pensare di curare le nostre ferite interne cambiando chi da fuori le continua ad alimentare. Terzo e ultimo punto, smettiamo di temere i conflitti relazionali. Ma ricordiamo una cosa fondamentale. I conflitti hanno senso solo se aprono uno spazio di comprensione sempre più grande. Dopo ogni conflitto dovremmo uscire con una maggiore chiarezza, maggiore vicinanza, maggiore lucidità sull'altro e sulle relazioni. Se restano soltanto una ferita in più sulla nostra pelle, diciamo animica, non sono solo inutili, ma estremamente dannose. Pertanto, in quest'ultimo caso, è bene voltarsi e andare per la propria strada.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
3: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Come farsi nuovi amici e curare le proprie relazioni? Sebastiano Dato, psicologo, e Giulio Gaudano.
4: Secondo te, quale può essere oggi una strategia per curare dei rapporti che possano anche diventare delle amicizie?
5: Credo che la risposta a questa domanda dobbiamo cercarla nel motivo per cui la maggior parte di noi, non so se è così anche per gli amici che ci seguono in chat, la maggior parte di noi ha le amicizie più importanti che hanno avuto inizio nell'adolescenza, nella giovinezza. Quindi da grande è molto più difficile fare le amicizie importanti. Io, per esempio, il mio migliore amico, tu lo conosci, ci siamo conosciuti quando facevamo il catechismo, ok? Quindi ci portiamo dal catechismo della prima comunione, quindi sono anni e anni che andiamo avanti. Gli altri amici sono tutti amici che ho fatto prima di finire l'università, quindi sono tutte amicizie che sono nate in un momento della vita in cui avevo, ed è questa secondo me la chiave, disponibilità di tempo, di energie emotive, mentali e predisposizione all'investimento di queste energie nelle relazioni. Credo che è più difficile fare amicizia da grandi perché siamo più tirchi del nostro tempo, tirchi delle nostre energie, le investiamo di meno nelle relazioni. Ora, questa cosa di per sé potrebbe essere semplicemente una constatazione, dice vabbè, ok, allora, di solito da giovani si investe di più tempo, più energia nelle relazioni, da grandi invece di meno. Ha un suo risvolto tragico questo, perché è stato scientificamente provato che intervistando persone per 80 anni di seguito, che negli anni finali della vita ciò che ci rende più felici di quello che abbiamo fatto, cioè chiedendo quali sono i tuoi rimpianti, quali sono invece le cose di cui vai fiero, sono le relazioni. Quindi magari io sto investendo tantissimo nel mio lavoro e invece sto dedicando pochissimo tempo alle relazioni. Quando sarò alla fine della vita avrò un rimpianto di questo, perché del mio lavoro non rimarrà più niente, magari proprio nel momento in cui vado in pensione, in cui smetto di lavorare, mentre delle relazioni, le relazioni avranno un peso molto più alto nel bilancio totale di vita. Magari sto investendo un sacco di tempo nel fare soldi, magari sto investendo un sacco di tempo nel crearmi una posizione sociale, magari sto investendo un sacco di tempo in attività di intrattenimento, che però sono diverse dalle relazioni, perché le relazioni ci rigenerano a livello esistenziale. Cioè il fatto di stare con un amico non solo ci intrattiene, ma ci fa stare anche meglio. Cioè dopo che siamo stati con un amico, in un certo senso siamo ricaricati. Quindi, per venire alla risposta alla tua domanda, come fare, soprattutto in un momento in cui è difficile uscire fuori? Io con mia moglie, diciamo, mi prendo cura di un gruppo di adolescenti che stanno vivendo malissimo la pandemia, perché dicono per te Giulio è un anno di vita tra i 37 e i 38 anni. Per me questo è l'anno fondamentale, quello in cui avrei conosciuto, insomma, mi sarei messo con la mia prima ragazza, oppure avrei fatto per la prima volta la determinata esperienza, il fatto di non poter uscire fuori, di non poter vivere pienamente, gli pesa molto di più. Allora, qual è una strategia? Una strategia è, secondo me, pianificare ogni giorno, ripeto, ogni giorno della mia vita, un budget, un investimento, un'azione che voglio dedicare alle relazioni, alla costruzione di, lo chiamo amore, abuso di questa parola, di amore nella mia vita. Chiamo amore tutte quelle attività di relazione che possono essere io fare un gesto d'amore nei confronti di qualcun altro o mettermi nella condizione di riceverlo da qualcun altro. Terra terra, andare a prendere un caffè con un amico. Oggi hai investito del budget nell'andare a del budget orario, delle energie nell'andare a prendere un caffè con un tuo amico? Oggi hai mangiato con un amico? Oggi hai mangiato con tua moglie, tuo marito? Oggi hai fatto una telefonata a una persona? Oppure hai dedicato del tempo ad andare in live su Twitch con una persona alla quale vuoi bene o con la quale ti diverti, con la quale stai bene? O gli hai detto a qualcun altro, ti sei preso il tempo per dire a qualcun altro quanto è importante per te? Il problema di queste cose qui belle è che le mettiamo sempre quando avrò finito di lavorare, allora avrò tempo di andare a prendere una birra con gli amici. Quando avrò finito di fare, allora avrò... Ma non arriva mai quel momento. Io, per esempio, nel mio diario, cioè guardo la scrivania, questo è il mio diario, c'è una sezione del diario dove c'è scritto amore. Cioè ogni giorno, se vuoi che la tua vita sia un capolavoro, la devi dipingere ogni giorno come un capolavoro. E quindi in piccolo magari non puoi tutto di botto un giorno andare a conoscere persone nuove, però ti metti nella condizione di farlo, ti metti nella condizione di andare con il gruppo della camminata, andare a prendere una pizza oppure incontrarti online, no? Anche la relazione online, quella è una cosa importante. Venivo da una live dove stavamo in quattro, il nostro stare insieme all'interno di una live era come stare in un luogo fisico. Quindi il segreto, credo sia, la strategia è riservare una parte ogni giorno della nostra giornata in termini di tempo e di energie alla creazione di relazioni disimpegnata, non finalizzata, non faccio amicizia con te perché poi mi apri un'opportunità sul lavoro, no? Oppure chiamo il mio amico perché gli devo chiedere una cosa, chiamo il mio amico e dico ti volevo fare un saluto. E questo piccolo budget, questo piccolo semino che mettiamo sottoterra ogni giorno, piano piano cresce. Se lo facciamo con continuità, abbiamo la possibilità di creare le amicizie importanti, le relazioni di valore, anche in un'età della vita dove saremo meno predisposti a investire in questo tipo di valori, di amicizie e di relazioni.
6: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
7: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Relation Coach.
1: Matrimonio a progetto. Canale Arianna Porcelli Safonov.
2: È una fortuna, vivere in questa epoca, anche per la questione del matrimonio. Non ci si sposa più, per fortuna, per arretratezza di costumi o per religione. Oggi ci si sposa per convenienza, per soldi, noia o altri interessi. Uno penserebbe di aver ottenuto diritti, emancipazione, libertà, ed effettivamente è proprio così sotto tantissimi aspetti. Ma l'emancipazione è uno stato prima di tutto mentale, e in quanto stato mentale siamo tutti ancora un po' limitati. Ci sposiamo per avere la casa al mare, la barca, la macchina. Ci sposiamo a causa di una serata sbagliata. Ci sposiamo per emulare le amiche ignoranti. Ci sposiamo per vivere tranquilli. Pensate che assurdità. Lo si fa perché la solitudine fa ancora più paura dell'esattoria. E questo è un paradosso, perché da soli si spende meno e si scappa anche più velocemente dal fisco. Non devi tenere in braccio dei bambini mentre scappi. Ci si sposa per prenotare quello stesso castello che hanno prenotato gli amici l'anno scorso, sì. Ci si sposa al ristorante, al casale, sul lungomare. Ci si sposa per vestirsi bene e tuttavia non ci si riesce. Ci si sposa perché si sta insieme da tanti anni. E allora forse si vuole chiudere, perché come ci si sposa, ci si lascia. Ci si sposa per andare in crociera, ci si sposa per andare alle Maldive, nella capanna, nella palafitta, sul mare, accanto a tante altre palafitte con dentro tante altre coppie di sposi. Ci si sposa anche grazie a quei maledetti dei testimoni che, finito il matrimonio, se le lavano le mani e non ne vogliono più sapere un cazzo. Ma se sei un testimone, ce devi stare. Più o meno dai 30 anni in su si va in giro famelici cercando di selezionare il buon partito. Lo si fa perché ormai si è capito e si è consapevoli che il sentimento... sentimento... Sì. Abbiamo detto che spesso ci si sposa e si smette automaticamente di amare. E forse perché in fin dei conti il matrimonio è un contratto. E come tutti i contratti, in tutti i settori, bisognerebbe avere prima il tempo di leggerlo e di valutarlo e magari di rivedersi per negoziare. Ma non si ha tempo per fare questo, perché a volte bisogna scegliere le bomboniere oppure assaggiare i menù. Ma tra un soufflé di zucca ed un semifreddo ai frutti di bosco, tra un velo plissettato e la fastidiosa circostanza di dover fare i tavoli, ci sarebbero anche gli articoli del codice civile, a cui dare uno sguardino. E ci penso io. Articolo 143. Con il matrimonio, marito e moglie assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Articolo 144. I coniugi concordano tra di loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia stessa, secondo le esigenze preminenti di entrambi e della famiglia. Indirizzo. Cos'altro possiamo dedurre da questi articoli se non che la precarietà abbia oggi tanti lati positivi? Allora perché non esiste in ambito matrimoniale il famoso co-co-co, rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi, che in caso di risoluzione del contratto possa contare su sindacati e associazioni di settore, professionisti ragionevoli con i loro compensi e onesti? L'onestà nella prossima puntata. Ci vorrebbe che oggi il matrimonio fosse, non dico una prestazione occasionale, ma una collaborazione a progetto, perché effettivamente c'è un progetto. E che il progetto sia di tipo matrimoniale, beh, cambia poco, perché comunque il matrimonio resta, esattamente come un qualsiasi lavoro sotto contratto di co-co-co, un mestiere poco e mal retribuito. Allora, tornando a quello che ci dicevamo all'inizio, oggi probabilmente non ci si sposa per convenienza, ma perché fa curriculum. Allora non mandiamone troppi in giro di curriculum, ma soprattutto facciamo bene i colloqui.
0: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: I cinque segni che sei un'anima antica. Canale Saggezza in pillole.
4: Nel vasto panorama della spiritualità e della crescita personale, il concetto di anima antica affascina molte persone. Un'anima antica è vista come un'entità che ha attraversato molte vite, accumulando saggezza, esperienza e una profonda comprensione del mondo. Ma come si fa a sapere se si è davvero un'anima antica? In questo video esploreremo i 5 segni distintivi che possono indicare se sei un'anima antica, aiutandoti a riconoscere la tua possibile appartenenza a questa categoria affascinante. Rimani con noi fino alla fine, perché scoprire questi segni può portarti a una maggiore comprensione di te stesso e del tuo percorso spirituale. 1. Una sensazione di non appartenenza. Uno dei segni più distintivi e profondi di un'anima antica è la persistente sensazione di non appartenenza. Questo sentimento può manifestarsi fin dalla tenera età, con una consapevolezza innata di essere in qualche modo diversi dai propri coetanei. I bambini che sono anime antiche spesso non si sentono a proprio agio nei gruppi di pari, preferendo la compagnia di adulti o la solitudine. Possono trovare le attività e i giochi tipici dei loro coetanei poco stimolanti o addirittura superficiali, mostrando invece interesse per argomenti più complessi e maturi. Questa sensazione di non appartenenza tende a persistere e spesso si intensifica durante l'adolescenza e l'età adulta. Le anime antiche trovano difficoltà a partecipare alle interazioni sociali che molti trovano soddisfacenti. Mentre gli altri possono essere felici di impegnarsi in chiacchiere casuali o attività di gruppo senza particolare significato, le anime antiche desiderano connessioni più profonde e significative. Cercano persone con cui poter discutere di questioni filosofiche, spirituali, storiche o esistenziali. Il desiderio di autenticità e verità può spesso portare le anime antiche a sentirsi isolate. Potrebbero evitare situazioni sociali che percepiscono come superficiali o prive di sostanza, preferendo trascorrere il tempo in solitudine o con poche persone con cui sentono una vera connessione. Questa scelta può essere fraintesa dagli altri come timidezza, snobismo o antisocialità, ma per l'anima antica è una necessità per mantenere il proprio equilibrio emotivo e mentale. Le anime antiche non si accontentano di vivere una vita sulla superficie. Sentono un bisogno incessante di trovare significato in tutto ciò che fanno. Questa ricerca di significato può portarle a esplorare vari campi del sapere e della spiritualità. Possono essere attratte dalla filosofia, dalla psicologia, dalla storia, dalle scienze o dalle religioni, sempre in cerca di risposte alle grandi domande della vita. Questo viaggio di scoperta è spesso solitario, poiché le risposte che cercano non sono facilmente trovabili nelle esperienze quotidiane e nelle conversazioni comuni. 2. Un desiderio incessante di conoscenza e saggezza. Le anime antiche sono caratterizzate da un'insaziabile sete di conoscenza. Questo desiderio di apprendimento va oltre la curiosità comune. È una necessità profonda di comprendere le verità fondamentali della vita e dell'universo. Fin da giovani, queste persone mostrano un interesse per argomenti complessi e profondi, che spesso lasciano perplessi i loro coetanei. La loro sete di sapere non si ferma mai, spingendole a esplorare continuamente nuovi orizzonti. Per soddisfare questo desiderio incessante, le anime antiche tendono a esplorare una vasta gamma di discipline. La filosofia offre loro una comprensione più profonda delle questioni esistenziali, mentre la scienza fornisce spiegazioni razionali e verificabili dei fenomeni naturali. La storia permette loro di comprendere le dinamiche del passato e come queste influenzano il presente, mentre la spiritualità e le religioni offrono una connessione con il divino e una comprensione delle dimensioni trascendenti dell'esistenza. Spesso le anime antiche non si accontentano delle informazioni trasmesse attraverso l'istruzione formale. Sentono il bisogno di andare oltre ciò che viene loro insegnato, cercando fonti alternative di conoscenza. Questo li porta a essere autodidatti appassionati. Passano ore a leggere libri, guardare documentari, seguire corsi online, partecipare a seminari e workshop. La loro curiosità non conosce limiti, e questo approccio autodidatta consente loro di esplorare argomenti che altrimenti non avrebbero incontrato nel loro percorso educativo tradizionale. La ricerca della verità è un altro aspetto cruciale del desiderio di conoscenza delle anime antiche. Non si accontentano di risposte superficiali o di mezze verità. Vogliono comprendere le radici profonde delle cose, esplorare le cause prime e scoprire le leggi universali che governano l'esistenza. Questo li porta spesso a mettere in discussione le convinzioni convenzionali e a cercare nuove prospettive. La loro mente è aperta e critica, sempre pronta a mettere in discussione ciò che è dato per scontato. 3. Una connessione profonda con la natura e l'universo. Le anime antiche spesso sentono una connessione profonda e innata con la natura e l'universo. Questa connessione può manifestarsi come un senso di meraviglia e rispetto per il mondo naturale, una passione per la conservazione dell'ambiente o un interesse per l'astronomia e le scienze cosmiche. Quando sei in natura, potresti provare un senso di pace e appartenenza che raramente senti altrove. Le passeggiate nei boschi, le escursioni in montagna o semplicemente il tempo trascorso osservando il cielo stellato possono ricaricare la tua anima e offrirti una prospettiva più ampia sulla tua esistenza. Questa connessione con la natura può anche tradursi in pratiche spirituali come la meditazione all'aperto, lo yoga o altre attività che ti aiutano a sentirti in sintonia con l'universo. 4. Una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Uno dei segni più chiari di essere un'anima antica è possedere una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Anche da giovane potresti aver mostrato una maturità e una comprensione delle cose che vanno oltre la tua età. Le persone intorno a te potrebbero spesso cercare il tuo consiglio, riconoscendo in te una fonte di saggezza e intuizione. Questa saggezza innata ti permette di affrontare le sfide della vita con una calma e una prospettiva che altri potrebbero trovare difficili da comprendere. Invece di farti travolgere dalle difficoltà, tendi a vedere le esperienze come opportunità di crescita e apprendimento. Questo approccio filosofico ti aiuta a navigare attraverso la vita con maggiore serenità e a trovare significato anche nei momenti più difficili. 5. Una profonda sensibilità e empatia. Le anime antiche tendono ad avere una sensibilità acuta e un livello di empatia che può sembrare quasi soprannaturale. Questa sensibilità può manifestarsi in vari modi, come una forte reazione emotiva alle ingiustizie, un desiderio intrinseco di aiutare gli altri o la capacità di percepire le emozioni altrui senza che vengano espresse verbalmente. Questa empatia estesa può essere sia un dono che una maledizione. Da un lato, ti permette di costruire legami profondi e autentici con gli altri. Dall'altro lato, può anche portarti a sentirti sopraffatto dalle emozioni altrui, rendendo difficile stabilire confini sani. Le anime antiche spesso devono imparare a bilanciare questa sensibilità con il bisogno di proteggere il proprio benessere emotivo.

0: Conoscere questi segni può aiutarti a comprendere meglio la tua natura e il tuo posto nel mondo. Essere un'anima antica è un dono prezioso che porta con sé la responsabilità di utilizzare la propria saggezza e sensibilità per contribuire al benessere collettivo. Se ti sei riconosciuto in questi segni, prendi il tempo per esplorare e abbracciare la tua essenza, sapendo che il tuo viaggio attraverso molte vite ti ha preparato per fare una differenza significativa nel mondo. Le anime antiche sono fari di luce e saggezza, capaci di illuminare il cammino per se stessi e per gli altri. Attraverso la comprensione e l'accettazione della tua natura, puoi trovare un senso di pace e realizzazione, contribuendo allo stesso tempo a creare un mondo più consapevole e compassionevole. Quali di questi segni hai riconosciuto in te stesso?
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Torniamo nell'Irlanda del Nord a visitare altri misteriosi cerchi megalitici che hanno un fascino particolare e che si trovano in tutto il Regno Unito. Oggi ci troviamo in un luogo super pittoresco, nel cuore della campagna di County Down. Seguendo un incantevole sentiero tra siepi di ginestre e muretti a secco, si arriva al Ballynow Stone Circle, uno dei cerchi più suggestivi dell'Europa. Non è un tondo, ma ha una forma ellittica, con oltre 50 pietre ed è largo 35 metri. Al centro poi si trova un tumulo funerario che conteneva le ossa di un uomo adulto. Risale tutto al tardo neolitico, perciò a 5.000 anni, e sono stati ritrovati resti cremati di altre persone, ma anche ceramiche e vari attrezzi. Chiaramente era un luogo importante per la società locale dell'epoca, che l'hanno disposto in modo che sul lato occidentale ci sono due grandi pietre chiamate Portal Stones, che si allineano perfettamente con il sole al tramonto del

0: Solstizio di primavera. Certo che gli uomini neolitici sapevano bene creare una scena drammatica, spirituale, romantica. È incredibile se pensiamo cosa riuscivano a costruire con quei pochi strumenti che avevano a disposizione. E sempre nell'Irlanda del Nord, tra le paludi di montagna nella contea di Fermanagh, troviamo il cerchio di pietre di Drumskinny. È formato da una quarantina di pietre e anche qui c'è un tumulo accanto e una fila di pietre. Assomiglia ai cerchi di Beamore e anche questo cerchio fu scoperto meno di 100 anni fa. Poi negli anni 60 prosciugarono la palude per poter studiare meglio il sito e così si è scoperto che le pietre risalgono a 2250 anni prima di Cristo. Ora, invece di un cerchio, andiamo a vedere una pietra solitaria. Hole Stone, nella contea di Antrim, si chiama così perché è una pietra, stone, con un buco, hole. Viene chiamata anche la pietra dei desideri, perché da secoli la tradizione locale vuole che, se una coppia stringe la mano attraverso il buco nella pietra, allora viene garantito un matrimonio lungo e felice. Beati loro! Ok, ci sentiremo per la prossima puntata qui, all'Angolo Inglese, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: I sette livelli del risveglio spirituale. Canale Saggezza in pillole.
2: Ti sei mai chiesto in che punto del tuo percorso spirituale ti trovi? Ti senti confuso, incerto? O forse hai già raggiunto un senso di pace interiore? In questo video sveleremo le sette tappe principali che ogni persona attraversa durante il proprio risveglio spirituale e scopriremo insieme come riconoscere i segnali di ciascun livello. Sarai in grado di identificare il tuo attuale stadio di consapevolezza e capire cosa potrebbe aspettarti nei prossimi passi del tuo cammino. Quindi, preparati a intraprendere questo viaggio di trasformazione e scoperta interiore. Arriveremo a rivelare non solo cosa caratterizza ciascuno di questi sette livelli, ma anche come puoi accelerare la tua crescita spirituale, se sei pronto a farlo. Se senti una spinta interiore a cercare più significato e connessione nella vita, continua a guardare. Livello 1. L'ignoranza o l'inizio dell'illusione. Partiamo dal livello più basso, quello in cui la maggior parte di noi si trova all'inizio del nostro percorso. L'ignoranza. Questo è lo stadio in cui viviamo immersi nell'illusione del mondo materiale. Siamo completamente identificati con l'ego, con i nostri ruoli sociali, con i desideri e le aspettative della società. In questo stadio crediamo che la felicità venga dall'esterno, dal successo, dal denaro, dal possesso di beni materiali. Se ti senti intrappolato in una vita che sembra priva di significato più profondo, potresti essere in questo livello. Non c'è ancora la consapevolezza di una realtà più grande, ma spesso ci si sente insoddisfatti, come se mancasse qualcosa. I segnali tipici di questo livello includono un costante senso di vuoto, una ricerca di piaceri effimeri e una forte paura di fallire o di non essere accettati dagli altri. Tuttavia, questo stadio è necessario perché spesso è proprio questa insoddisfazione che ci spinge a cercare qualcosa di più. Ti senti mai intrappolato nel desiderio di successo materiale, sentendo però che manca qualcosa? Se sì, potresti trovarti in questo primo livello.
3: Livello 2. La scintilla della consapevolezza.
2: Il secondo livello rappresenta il momento in cui, per la prima volta, qualcosa dentro di te inizia a risvegliarsi. Potresti iniziare a chiederti: è davvero tutto qui? C'è di più nella vita di quanto riesco a vedere? Questo è il punto in cui cominci a mettere in discussione le credenze che hai sempre avuto e le strutture sociali che ti hanno plasmato. È una fase iniziale di risveglio, in cui non c'è ancora piena comprensione, ma c'è curiosità. Potresti iniziare a esplorare la meditazione, a leggere libri sulla spiritualità, o persino a incontrare persone che ti introducono a nuove idee. Questo livello spesso porta a momenti di crisi, perché il vecchio modo di vivere non ti soddisfa più, ma non sai ancora come sostituirlo. La tua vecchia identità inizia a sgretolarsi e questo può generare paura o confusione. Sei in questo livello? Guarda se ti trovi a porre domande fondamentali sulla tua esistenza e a cercare risposte al di fuori di ciò che la società ti ha insegnato. Livello 3. Il risveglio dell'anima. Al terzo livello avviene una profonda trasformazione. Ora non stai solo cercando risposte, ma inizi a sentire una connessione con qualcosa di più grande di te. Potresti chiamarlo Dio, il Divino, l'Universo, o semplicemente un'energia superiore. La consapevolezza che c'è di più oltre al mondo materiale diventa chiara e inizia a influenzare le tue decisioni e le tue relazioni. È a questo punto che molte persone iniziano

0: iniziano a praticare regolarmente meditazione, yoga o altre forme di spiritualità. Il risveglio dell'anima ti porta a desiderare una vita più autentica e in armonia con i tuoi veri valori. Le cose che una volta sembravano importanti, come la fama o il successo economico, iniziano a perdere il loro fascino. Tuttavia, il risveglio dell'anima non è tutto rose e fiori. Spesso in questo livello sperimenti una forte crisi esistenziale, perché ti rendi conto che la vita che hai costruito fino a quel momento potrebbe non essere allineata con la tua vera essenza. Potresti provare una forte attrazione verso pratiche spirituali, avvertire un cambiamento nei tuoi valori o sentirti profondamente insoddisfatto delle cose che una volta ti motivavano. Livello 4. La notte oscura dell'anima. E ora arriviamo a uno dei livelli più difficili e dolorosi, la notte oscura dell'anima. Questo stadio è un momento di profonda crisi, spesso causata dalla perdita di qualcosa di importante nella tua vita, una relazione, un lavoro o anche la tua stessa identità. Qui ti senti completamente perso, come se tutto ciò che conoscevi si fosse disintegrato. Tuttavia, è importante capire che questa crisi è necessaria. La notte oscura dell'anima è come un rito di passaggio. È il momento in cui lasci andare tutto ciò che non serve più al tuo percorso. È un periodo di morte e rinascita, in cui affronti le tue paure più profonde e ti confronti con l'ombra di te stesso. Anche se è un periodo estremamente difficile, chi riesce a superarlo emerge trasformato, con una consapevolezza molto più profonda di sé e del proprio scopo. Si dice che quando attraversi questo livello, l'universo ti sta preparando per qualcosa di più grande. Livello 5. L'illuminazione temporanea. Se hai superato la notte oscura dell'anima, arrivi a sperimentare quello che possiamo chiamare un primo assaggio dell'illuminazione. In questo livello inizi a vivere esperienze di unità con l'universo. Può trattarsi di momenti fugaci, ma intensi, in cui senti una profonda connessione con tutto ciò che ti circonda. È come se la nebbia che ti ha avvolto per tanto tempo si sollevasse e per un attimo tu vedessi la realtà per quello che è, un'energia interconnessa, dove ogni cosa è in perfetto equilibrio. Questi momenti sono fugaci, ma ti cambiano profondamente. Spesso, dopo aver vissuto un'esperienza di illuminazione temporanea, inizi a cercare sempre più intensamente il modo di vivere in quello stato di pace e chiarezza. Hai mai vissuto un momento in cui hai sentito una connessione così profonda con il mondo che ti circonda da far sparire ogni preoccupazione? Se sì, potresti aver avuto una breve esperienza di illuminazione. Livello 6. La stabilizzazione del sé superiore. Man mano che continui a praticare e a vivere il tuo percorso spirituale, inizi a stabilizzare la connessione con il tuo sé superiore. Non si tratta più di momenti fugaci di illuminazione, ma di uno stato di coscienza sempre più costante. Inizi a vivere la vita da una prospettiva completamente diversa. Le paure e i desideri dell'ego si attenuano e agisci con una profonda calma e saggezza. In questo livello hai compreso che tutto ciò che accade nella tua vita ha un senso più grande e, anche di fronte alle difficoltà, riesci a mantenere una prospettiva equilibrata. Le persone che raggiungono questo livello spesso diventano guide per gli altri, aiutando chi è ancora nei primi stadi del risveglio. Livello 7. L'unità o l'illuminazione completa. E infine il settimo livello, quello che molte tradizioni spirituali chiamano illuminazione o unità. Qui non c'è più separazione tra te e l'universo. Hai completamente trasceso l'ego e vivi in uno stato di consapevolezza pura, sapendo che tutto è uno. Questo è il livello a cui aspirano i grandi maestri spirituali. Non è più necessario cercare risposte o pratiche, perché hai raggiunto uno stato di pace totale e comprensione universale. Questi sono i 7 livelli del risveglio spirituale. Ricorda, non esiste un modo giusto o sbagliato di attraversarli. Ognuno ha il proprio ritmo e le proprie esperienze. L'importante è continuare a cercare e ad aprire la mente e il cuore.
1: Momento di Spiritual Time.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Combatti la ritenzione idrica con l'aromaterapia. Dottoressa Carlotta Agnavi, farmacista, naturopata.
2: L'aromaterapia è infatti un ulteriore grande importante aiuto per combattere la ritenzione idrica. Tra gli oli essenziali più adatti al nostro scopo c'è sicuramente l'olio essenziale di pompelmo, l'olio essenziale di lemongrass e l'olio essenziale di rosmarino. Non devo usarli tutti e tre per forza, assolutamente, posso anche sceglierne uno, e quest'olio lo posso applicare attraverso un massaggio direttamente sulle nostre gambe almeno due volte al giorno, diluendo l'olio essenziale in un olio vegetale, come ad esempio l'olio di cocco frazionato, e massaggiando con movimenti circolari dai piedi verso il cuore. Ma l'olio essenziale lo possiamo anche aggiungere direttamente ai sali di Epsom che poi verseremo nell'acqua del bagno o del pediluvio. Gli oli essenziali di cui vi ho parlato possono essere utilizzati, come dicevo, sia esternamente che attraverso la via dell'inalazione inalatoria, quindi diffondendoli attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, oppure anche utilizzati per via interna. Però attenzione, come al solito, ve ne ho già parlato in altri video, se desideriamo utilizzare gli oli essenziali, stesso discorso della micoterapia e degli omega 3, dobbiamo essere sicuri dell'altissimissima qualità di quegli oli.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach. Ti bastano 30 secondi per scoprire i tuoi veri obiettivi. Dottoressa Petra Manzardo.
3: Hai presente quella sensazione di essere bloccato, come se stessi correndo a vuoto senza saper dove andare? Smetti di cercare la soluzione fuori e prova questo esercizio di 30 secondi. Voglio che tu faccia una cosa, chiudi gli occhi per un istante. Immagina che stanotte, mentre dormi, accade un miracolo. Domani mattina ti svegli e senza che tu sappia come, tutto è cambiato per il meglio. La tua vita è esattamente come desideri. Ora guardati intorno, cosa vedi di diverso? Come ti senti? Chi c'è con te? Ecco il punto. Quello che vedi in questa visione non è un sogno, sono i tuoi veri obiettivi che finalmente vengono a galla. Spesso non siamo persi, siamo solo troppo stanchi per ascoltarci. Ora che hai visto la destinazione, non devi fare tutto subito. Ti basta un solo piccolo passo oggi nella direzione di quel miracolo. Dimmi nei commenti qual è la prima cosa che cambieresti.
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Le discipline bionaturali nel terzo millennio. Douglas Gattini, insegnante Shiatsu e discipline bionaturali, canale Shiatsu Shambhala.
2: Il momento storico, sociale che stiamo vivendo, secondo il mio modesto punto di vista, è un momento in cui l'uomo deve fare i conti con se stesso. Di tutta la tradizione millenaria, orientale, ma anche occidentale. Attenzione, noi che facciamo Shiatsu non dimentichiamo i grandissimi valori che abbiamo in Occidente, anche dal punto di vista della cura, della salute. Ma è un momento particolare perché c'è da prendere una grossa, grossa decisione e vedremo se l'uomo avrà, diciamo, la forza per prendere questa decisione. La decisione, secondo noi, secondo me, operatore delle discipline bionaturali, è quella che dobbiamo assolutamente riappropriarci di tutta la tradizione dell'uomo, da quando inizia a vivere in questo pianeta fino ai giorni nostri. Sappiamo benissimo che nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi decenni, c'è stata un'evoluzione eccessiva sulla vita tecnologica dell'uomo, e questa velocizzazione ha un inconveniente, quello di dimenticare la tradizione delle culture e la tradizione

0: secondo me, molto pericoloso. Le discipline bionaturali portano l'uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso. Lo yoga, il tai chi, l'arte marziale, lo shiatsu stesso, che va proprio a stimolare il fisico, l'energia, la parte psichica anche, di riequilibrio. Quindi noi con le discipline bionaturali, lo shiatsu ha un secolo di vita, ma prende dalla medicina cinese che ha 3-4 mila anni di storie. Noi con queste discipline riportiamo un giusto equilibrio nell'avanzamento dell'evoluzione, diciamo, che è inevitabile. Quindi le discipline bionaturali ci permettono di ricordare ancestralmente dentro di noi i valori antichi e allo stesso tempo ci permettono proprio di migliorare la vitalità della persona e del suo equilibrio e benessere psicofisico. E quindi le discipline bionaturali, riassumendo e concludendo, sono una pratica davvero eccezionale, di grande valore, e siamo ancora una volta in questi anni a parlare con diverse istituzioni perché inseriscano le discipline bionaturali a livello della scuola, soprattutto per i ragazzi, a livello degli anziani e poi del pubblico in generale. Solo benefici possiamo avere da queste discipline, perché non hanno controindicazioni.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza.

0: qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Tre modi per mantenere pulito l'intestino. Canale Sadhguru Italiano.
4: La salute del colon è una cosa che viene completamente trascurata oggi. Se non mantieni il tuo colon pulito, mantenere la tua mente in uno stato equilibrato è molto, molto difficile. Quindi nell'Ayurveda, nel Siddha, per prima cosa, se dici qualcosa, hai notti insonni, hai qualcosa di alterato, di lieve, qualsiasi tipo di problema psicologico, la prima cosa è purgare. Purghi il sistema, pulisci il colon, immediatamente ti senti un po' equilibrato. Non è una soluzione totale, ma porterà l'atmosfera necessaria di base nel corpo per fare le correzioni. O con le medicine o con le pratiche necessarie puoi attuare la correzione. Sai, uno yogi dovrebbe sempre avere un movimento intestinale due volte al giorno. Perché il colon dovrebbe essere sempre pulito. Se vuoi fare certe sadhana, il colon dovrebbe essere pulito. E sappiamo questo, che se il colon si trova in un certo livello di impurità, oppure se c'è un certo livello di materiale di scarto nel colon e facciamo certe pratiche yogiche, il corpo inizierà a emanare cattivo odore. Ed entra anche nella tua testa, di sicuro. Quindi è direttamente connesso. Se trattieni la merda, entra nella tua testa e ti scombussola la vita in così tanti modi diversi. Quindi le impurità nel corpo dovrebbero andarsene il più presto possibile. Sento che tanti medici dicono: devi mangiare il più spesso possibile, non mangiare un pasto abbondante, mangia ogni due ore, qualcosa del genere. Vedi, quando il cibo è nella sacca dello stomaco, non nell'intestino, quando è nella sacca dello stomaco, quando il processo digestivo è attivo, a livello cellulare la purificazione non avverrà. Le cellule tratterranno le impurità per un lungo periodo, perché che il processo digestivo stia accadendo significa che ogni altra cosa è rallentata, incluso il tuo cervello. Quindi nel sistema yoga ci deve essere un intervallo minimo di 6-8 ore tra un pasto e il successivo. Se non è possibile, almeno 4-5 ore, un lasso di 5 ore è d'obbligo. Meno di questo significa che stai causando problemi a te stesso. Quindi all'Isha Yoga Center la giornata inizia con una pallina grande come una biglia di neem e curcuma. Ci sono molti aspetti in questo. Che impatto ha sul tuo sistema? Ma prima di tutto, l'albero di neem, che si trova generalmente in tutta l'India, oggi probabilmente viene coltivato in altre 10-12 differenti località geografiche nel mondo. Ma originariamente, per natura, è autoctono nel subcontinente indiano. È una delle foglie più complesse che puoi trovare sul pianeta. Cosa fa il neem al tuo sistema? Ebbene, in termini più tangibili, una cosa immediata che farà è che manterrà il tuo canale alimentare pulito. Quando diciamo pulito, questa è una zona, questo intero processo digestivo è una zona in cui hai la quantità massima di altra vita. Quindi all'interno di questo canale alimentare c'è tutta una schiera di microorganismi. Molti di loro ci sono diventati amici. Viviamo grazie a loro. Siamo in grado di digerire il cibo grazie a loro. Molte, molte funzioni nel corpo avvengono grazie a loro. Eppure ce ne sono molti che sono dannosi per noi. L'unicità del neem, specialmente quando è preso insieme alla curcuma. Se queste due cose vanno insieme, in gran parte le cose che non sono necessarie al corpo, le cose che possono danneggiare il corpo, ogni tipo di vita parassitaria che c'è, tutte queste cose vengono eliminate. Dal 15 dicembre al 15 gennaio, in questo mese, a causa dell'influenza molto ridotta del Sole sull'emisfero settentrionale, una certa inerzia tende a stabilirsi in tutto ciò che è fisico. L'aspetto fisico della vita tende a entrare in modalità di inerzia. Quando l'influenza solare è al minimo, l'influenza diminuisce. L'influenza è diminuita, l'inerzia si installa. Quando l'inerzia si installa, una delle conseguenze è che il tuo colon non sarà pulito. La cosa più semplice è questa, che tu mantenga il sistema linfatico attivo. Allora il mantenimento del colon accadrà. C'è una cosa che si chiama trifala. Sono tre frutti magici del mondo tropicale. Mischiandoli nel modo opportuno, il trifala, con un po' d'acqua o un cucchiaio di latte o qualcosa, se lo prendi, o anche miele, se lo prendi la purificazione nel sistema accadrà. Ma se non riesci a trovare tutto ciò, nel sud dell'India abbiamo trovato una cosa magica, si chiama olio di ricino. Solo un po'. Mezzo cucchiaio di olio di ricino ogni giorno. La sera lo intiepidisci, lo metti nell'acqua o nel latte e lo bevi. Vedrai, il tuo colon rimane pulito e il tuo sistema linfatico diventa attivo perché i livelli di inerzia nel corpo diminuiranno.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Grinta. Come e perché sviluppare la grinta nei nostri figli? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
2: Determinazione, perseveranza, passione, in una parola, grinta. Grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità e l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiuolo di una inflessibilità che ti obbliga a sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, premettendo che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, la posizione che la Duckworth sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole o saggio, come lo chiama la Duckworth, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche. Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione. Perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi in primis come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade da percorrere sono due. O le sviluppano, e questo libro ti spiega molto bene come sviluppare, accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza, oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio, possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta nel momento giusto che nel modo giusto fornisce uno spunto, un impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della cosa difficile, che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese, o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport. Il secondo articolo dice che si può smettere, si può abbandonare, a condizione che sia arrivata una qualche scadenza naturale. È finita la stagione, è arrivata l'ultima tassa da pagare perché il corso sta terminando. La ratio cioè è che almeno per l'arco di tempo in cui tu ti sei impegnato a prendere l'impegno, non puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca. Non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te. Perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto. Spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema. Ciao e alla prossima.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Ecco perché il tuo cervello non ti mostra la realtà. Dottoressa Petra Manzardo.
4: Guarda la prossima immagine. Hai 3 secondi per identificare almeno 3 oggetti blu. Ora dimmi, qual è l'unica cosa gialla? Probabilmente non l'hai vista, perché il tuo cervello non ti mostra la realtà, ti mostra ciò che hai deciso di cercare. Si chiama attenzione selettiva e funziona così. Il tuo sistema nervoso filtra milioni di stimoli ogni secondo e ti consegna solo quelli che considera rilevanti. Ma chi è che decide cos'è rilevante? Tu, attraverso ciò che ripeti a te stesso. Se ti svegli ogni giorno dicendoti non ce la farò mai, non sono abbastanza, nessuno mi apprezza, il tuo cervello imposta quel filtro e inizia a cercare prove di quella narrazione. Quindi ignori i complimenti, minimizzi i successi e ogni errore è amplificato. Non perché sei pessimista, ma perché il cervello cerca coerenza con ciò che gli hai insegnato a credere. Questa non è magia del pensiero positivo, è neurobiologia. Se cambi la narrazione interna, cambi letteralmente ciò che il tuo cervello considera degno di attenzione. Non vedrai una realtà diversa, vedrai la stessa realtà attraverso un filtro diverso. È quello che fa tutta la differenza.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflor e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna a tenere a mente il Festival di Musica e Cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata teneramente Solstizio, porta ogni anno sul Lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
0: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Offrire opzioni durante un litigio non funziona. Raffaella Fuccio, educatrice genitoriale.
4: Quando un bambino è in piena crisi e il genitore cerca di capire cosa vuole offrendogli mille opzioni, non sta accompagnando il bambino, sta insegnando che quel comportamento porta ad ottenere attenzione e soluzioni immediate. Sono Raffaella, educatrice per genitori e mamma di due. Qui ti aiuta a educare in modo coerente e rispettoso. Il messaggio che il bambino riceve in quel momento è che finché non ottiene quello che vuole, può continuare, ossia rinforziamo una comunicazione primitiva. Il suo cervello in stato di allerta non può ragionare, non può scegliere, non può recepire nulla. Ha un solo obiettivo, scaricare quella tensione. Quindi qui useremo la regola della priorità. E la priorità in questo momento non è capire cosa vuole, è calmare il bambino per facilitare la comunicazione. Il primo passo è nominare quello che vedi. Tesoro, vedo che sei molto agitato. E il secondo passo è la coregolazione. Usa il tuo corpo, la tua voce, la tua calma per calmarlo. Il tuo sistema nervoso regola il suo. Il terzo passo è non parlare d'altro finché non si è calmato. Niente opzioni, niente domande, niente spiegazioni. Solo presenza stabile e con l'obiettivo la regolazione del sistema nervoso. Solo quando la crisi è passata, allora puoi chiedere cosa voleva. A quel punto il suo cervello è disponibile e ti può ascoltare, rispondere e imparare. Questo aiuta il bambino a capire che per risolvere un problema prima deve regolare il proprio sistema nervoso. Un genitore consapevole sa che i problemi si risolvono nella calma e non durante una crisi. Un cervello regolato ragiona meglio e un genitore consapevole di sé e dell'altro sa come agire per favorire la situazione.
5: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
6: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Non ricordi cosa hai fatto da bambino. Ricordi come ti hanno fatto sentire. Dottoressa Petra Manzardo.
2: Guarda come delle semplici parole possono influenzare un bambino. Prova, fallisce e invece di arrendersi sente una voce, quella di suo padre, che gli dice: senti il coraggio dentro di te, e ci riesce. Quello che sembra un momento semplice in realtà è neuroscienza in azione. Quando riceviamo un incoraggiamento nel momento esatto in cui stiamo per mollare, il cervello rilascia dopamina e ossitocina. Non solo ci sentiamo meglio, costruiamo letteralmente nuove connessioni neuronali. Quelle connessioni diventano la voce interiore che portiamo per tutta la vita. Le ricerche sulla psicologia dello sviluppo lo confermano. Le parole che riceviamo nell'età della crescita non passano. Diventano il dialogo interno con cui affrontiamo ogni sfida futura. Quella voce che senti quando vuoi mollare è qualcuno che ti ha parlato anni fa. Ma ascolta, anche da adulti abbiamo bisogno di qualcuno che ci creda. Non devono essere in molti, non deve essere il mondo intero. A volte basta una persona, un amico, un mentore, qualcuno che in quel momento in cui stai per mollare ti dica: ce la fai, continua. Quella presenza, anche una sola, può fare la differenza.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
3: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflor e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul Lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
2: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
4: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Il metodo sionista. Massimo Mazzucco.
1: Nessuno riesce a fermare il sionismo, non è questo governo. In questo governo abbiamo questi due, Smotrich e Ben-Gvir, che sbraitano più degli altri, che lo fanno anche parlando al proprio elettorato, ovviamente, in questo caso, e quindi li sentiamo di più. Ma il sionismo è questo da 50 anni a questa parte, da 60 anni a questa parte, non è mai cambiato. Il fatto di premettere il proprio interesse all'interesse delle alleanze è una cosa che Israele ha sempre fatto. Quando, per esempio, hanno attaccato la USS Liberty, una nave americana, perché in quel momento gli conveniva attaccarla, non gliela può fregare di meno delle alleanze. Il primo a introdurre questo tipo di mentalità è stato Moshe Dayan, nel 67, che disse, dopo aver vinto la guerra dei sei giorni, dopo essersi preso tutte le terre che oggi ancora controllano, i famosi territori occupati, cioè Gaza, la Cisgiordania, l'altura del Golan, eccetera, disse: i nostri amici americani ci offrono armi, ci offrono soldi e ci offrono consigli. Noi accettiamo le armi, accettiamo i soldi, non accettiamo consigli. Questa è la loro mentalità. L'altro giorno Netanyahu, esattamente sulla stessa linea di pensiero, ha detto: gli americani non capiscono quali sono le nostre priorità. E le nostre sono le nostre. In questa zona del mondo, questa è la mentalità sionista, comandiamo noi. Facciamo quello che vogliamo noi. Nessuno deve venirci a dire cosa fare. Quindi non è che non si riesce a convincere, non li puoi convincere, perché la loro mentalità è quella. Il pensiero sionista è sempre lo stesso. Da 60 anni a questo, lo posso affermare perché ovviamente lo sto approfondendo molto da quando ci lavoro sopra sul mio documentario. Cioè, più vado avanti, più vedo che c'è una linearità totale, precisa e perfetta. Le organizzazioni terroristiche, definite così da Wikipedia, israeliane durante la guerra, cioè Irgun e la banda Stern, sono quelli che poi hanno prodotto i primi ministri. Menachem Begin era il capo dell'Irgun, organizzazione terroristica, Yitzhak Shamir era il capo della banda Stern, quelli che hanno ammazzato il conte Bernadotte, fra l'altro, sono diventati primo ministro. Quella linea lì è una linea continua. Il loro partito, l'organizzazione terroristica, poi è diventata il partito che si chiamava Herut, cioè hanno preso una specie di... ci sono dati un abito politico. Herut è poi confluito nel partito che oggi si chiama Likud, che è quello di Netanyahu. È la stessa identica linea, non cambia mai. Quindi l'idea stessa di poter convincere in qualche modo Israele a fare qualcosa che a loro non conviene è sbagliata, non c'è modo. Il problema si chiama sionismo.
0: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
3: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico.

0: pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflor e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La filiera alimentare globale e i ruoli delle multinazionali. Francesca Donato.
3: Stamattina hai fatto colazione, magari latte, cereali, pane, forse della frutta. In questi giorni sei andato al supermercato, hai guardato gli scaffali, hai comprato quello che desideravi e forse quello che reputavi più salutare. Ma ti sei mai chiesto chi ha deciso cosa puoi trovare su quegli scaffali? Chi ha scelto da dove veniva quel grano, quella soia, quella carne? E chi ha stabilito il prezzo che hai pagato? Oggi ti racconto una cosa che pochissimi conoscono davvero. La filiera alimentare globale è concentrata in pochissime mani private. Poche multinazionali controllano quello che mangiamo ogni giorno, dal campo alla tavola, passando per i porti, i silos, i laboratori e i supermercati. E questo ha conseguenze concrete sulla tua vita, sui prezzi che paghi, sulla qualità di quello che mangi e sulla capacità dell'Italia di nutrirsi in modo autonomo. In questo video ti spiego chi sono le aziende che controllano il commercio mondiale di grano, mais e soia. Perché l'Italia importa più dell'85% della soia che consuma? E da dove? Come il Green Deal europeo rischia di penalizzare i nostri agricoltori mentre apre le porte a prodotti stranieri con standard più bassi? E cosa si può fare concretamente per riportare un po' di sovranità alimentare in Italia? Partiamo dall'inizio della filiera, il commercio delle materie prime agricole. Hai mai sentito parlare di ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus? Probabilmente no. Eppure queste quattro aziende, conosciute nel settore come le ABCD, controllano tra il 70 e il 90% del commercio mondiale di grano, mais e soia. E a queste si aggiunge COFCO, il colosso cinese di Stato. Non sono aziende che producono il cibo che mangi, sono i giganti del trading, comprano, trasportano, stoccano e vendono le materie prime che poi diventano pasta, pane, carne, olio. Controllano porti, silos, navi, contratti. Sono invisibili al consumatore finale, ma sono il cuore del sistema. E poi ci sono i sementi e gli agrochimici. Bayer, Corteva, Syngenta e BASF controllano la gran parte del mercato mondiale dei semi e dei pesticidi, ovvero decidono quali piante si coltivano e con quali prodotti chimici. Più a valle nella filiera ci sono

0: le grandi industrie alimentari, Nestlé, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, e nel settore della grande distribuzione, Walmart e le grandi catene europee. Un sistema efficiente, sì, ma fragilissimo. Basta una guerra, una siccità, una tensione geopolitica, un blocco nei canali marittimi, Suez, Panama, Mar Rosso, e i prezzi esplodono, come abbiamo visto negli ultimi anni. Ora veniamo a casa nostra. L'Italia è un paese di eccellenze alimentari. Siamo leader mondiali nelle DOP e IGP, nel vino, nella pasta artigianale, nell'olio extravergine, eppure importiamo circa l'85% della soia che consumiamo, prevalentemente da Brasile e Argentina. Qualcuno potrebbe chiedersi perché importiamo così tanta soia? Beh, perché è il principale alimento proteico per il bestiame. Senza soia importata, buona parte dell'allevamento italiano, vacche, suini, pollame, sarebbe in seria difficoltà. E questo ci rende vulnerabili. Una siccità in Brasile, un blocco nei porti argentini, una crisi nei trasporti marittimi e il prezzo dei mangimi sale. E con esso sale il prezzo della carne, del latte, dei formaggi sulle nostre tavole. Una reazione a catena inarrestabile. Le stesse multinazionali globali che ho citato prima, Nestlé, Unilever, Cargill e Lactalis, sono presenti anche in Italia nella trasformazione e nella distribuzione. La grande distribuzione invece è dominata da cooperative nazionali, Conad, Selex, Coop. Qui arriviamo a un punto importante che i media non spiegano quasi mai con chiarezza. L'Unione Europea ha varato il Green Deal e la strategia Farm to Fork, dalla fattoria alla tavola, con regolamenti dagli obiettivi ambiziosi per ridurre pesticidi, emissioni di CO2, tutelare la biodiversità e aumentare la produzione biologica. In linea di principio, obiettivi condivisibili. Ma il problema è come questi vengano perseguiti. I nostri agricoltori e allevatori sono chiamati a rispettare standard produttivi e ambientali sempre più stringenti, meno input chimici, rotazioni obbligatorie, prescrizioni per il benessere animale. Tutto questo aumenta i costi di produzione. Un agricoltore italiano produce a costi più alti di un suo concorrente in Brasile e Argentina, dove queste regole semplicemente non esistono. E nel frattempo l'UE firma accordi di libero scambio, come l'accordo con il Mercosur, ovvero il mercato dei paesi latinoamericani, firmato di recente, che riducono o eliminano i dazi su carne bovina, pollame, soia e altri prodotti proprio da quei paesi. Prodotti che arrivano quindi con standard ambientali, fitosanitari e sul lavoro molto inferiori ai nostri. Il risultato? Concorrenza sleale. I produttori italiani vengono schiacciati da importazioni a basso costo, mentre i consumatori europei si trovano sugli scaffali prodotti più economici, ma con meno garanzie su qualità, tracciabilità e sostenibilità reale. D'altronde, riflettiamoci un attimo: che senso hanno le norme stringenti per i nostri produttori se poi sui nostri scaffali troviamo prodotti che non le rispettano? Importati da paesi terzi. Qual è il vero obiettivo di questo sistema? Perché di certo non può essere tutelare la spesa dei cittadini. E c'è un altro problema di cui quasi nessuno discute apertamente: i controlli doganali. Quando un container di carne dal Brasile arriva al porto di Rotterdam, che è il più grande d'Europa, viene controllato? In teoria sì. Il sistema europeo prevede controlli basati sul rischio, ovvero mirati su merci, operatori o situazioni considerate più ad alto rischio. E un sistema di allerta rapida, il RASFF, che permette agli Stati membri di condividere informazioni su prodotti non conformi. Il sistema RASFF registra regolarmente notifiche sulle merci provenienti dall'area Mercosur per residui di fitofarmaci vietati in Europa, o per salmonella, antibiotici o uso di ormoni. Nel 2026 ci sono stati divieti di ingresso temporanei a partite di carne brasiliana per non conformità degli antimicrobici. Ma nella pratica i controlli fisici e analitici avvengono solo su una percentuale ridotta delle partite, spesso meno del 10-20% per molte categorie. E nei porti ad alto volume come Rotterdam e Anversa la pressione commerciale è enorme, quindi molte merci vengono sdoganate con verifiche solo documentali. Si è creato così un fenomeno detto port shopping. Alcune aziende scelgono deliberatamente il porto d'ingresso in Europa, dove i controlli sono storicamente più blandi, e poi ridistribuiscono liberamente il prodotto in tutto il mercato unico. E quindi abbiamo fatto il quadro disastroso e insensato della situazione attuale. Adesso la parte che ci interessa di più. Cosa possiamo fare? L'Italia avrebbe in realtà alcune leve concrete. Il governo Meloni ha varato il piano Coltiva Italia e il Fondo Sovranità Alimentare con uno stanziamento di circa 1 miliardo di euro per il 2026-2028, 300 milioni per rafforzare la produzione di frumento, soia e proteine vegetali, 300 milioni per l'allevamento italiano per ridurre la dipendenza dai mangimi importati e rafforzare la filiera vacca-vitello, oltre a 300 milioni per l'olivicoltura. L'Italia è già il primo produttore di soia in Europa. Incentivi mirati come i pagamenti accoppiati della PAC, la politica agricola comune, fino a 250 euro per ettaro per legumi e soia, possono aiutare gli agricoltori ad espandere la produzione interna e ridurre la dipendenza dall'importazione. E poi c'è il modello delle filiere corte, ovvero accordi diretti tra agricoltori, allevatori, trasformatori e grandi catene di distribuzione come Conad e Coop. Meno intermediari, prezzi più stabili per i produttori, qualità più controllata per i consumatori. Vedete, non è un'utopia, è quello che alcuni territori italiani stanno già sperimentando con buoni risultati. Quindi torniamo alla domanda iniziale. Chi sceglie cosa mangi? La risposta onesta è che oggi quella scelta è in mano a un numero molto ristretto di soggetti privati, la maggior parte dei quali tu non conosci e non hai mai delegato questa scelta. Sono aziende che gestiscono flussi di miliardi di tonnellate di cibo, che influenzano i prezzi globali, che determinano indirettamente cosa compare sugli scaffali del tuo supermercato. Questo però non significa che siamo condannati a subire. Significa invece che dobbiamo essere maggiormente consapevoli come consumatori, come cittadini e come paese. Scegliere prodotti italiani di filiera corta con etichette tracciabili non è solo una scelta di qualità, è un atto concreto di sovranità alimentare. Significa tenere i soldi in Italia, sostenere i nostri agricoltori, ridurre la dipendenza da un sistema globale che, come abbiamo visto, può diventare fragile molto in fretta. E significa anche richiedere all'Unione Europea di pretendere piena conformità agli standard europei negli accordi commerciali o non sottoscriverli affatto. Non possiamo imporre ai nostri produttori standard altissimi e poi aprire le porte a chi quegli standard non li rispetta proprio. Infine, significa introdurre un sistema di controlli sulle importazioni di merci prodotte in paesi terzi anche all'ingresso in Italia da paesi UE, rafforzando i nostri presidi doganali affinché il rispetto delle normative sia davvero monitorato e garantito. Questo è quello che noi italiani possiamo fare e quello che io personalmente continuerò a dire finché qualcuno non inizierà ad ascoltarmi.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: New York Times e Gaza. La verità nascosta sui crimini di Israele. Con Rula Jebreal e Alessandro Di Battista.
1: Tu hai visto un cambiamento quindi anche dei cosiddetti media mainstream? Banalmente New York Times è uno dei giornali più importanti del mondo, non so se è più autorevole. Ora la leggo tra un attimo la domanda di Angela. E, un tempo ha anche giustificato un'invasione dell'Iraq, ti ricorderai che propagandò le menzogne della presenza di armi in situazione di massa in mano a Saddam Hussein nel 2003, fu il New York Times. Lo stesso New York Times, io lo ricordo spesso, utilizzava lo stratagemma, le chiamo truffe semantiche, per descrisse le torture praticate all'interno del carcere della CIA, interrogatori rafforzati, no? Cioè, se sono i cinesi o gli iraniani a torturare, torturano, se sono i sionisti o se sono la CIA, interrogatori rafforzati. Però tu hai notato un cambiamento della linea anche di giornali importanti come il New York Times?
2: Allora, no. Cioè, allora, il New York Times è fatta di due sezioni. C'è la sezione giornalismo o news, informazione, e c'è la sezione opinione. Qualsiasi cosa sulla Palestina viene messa sotto la sezione opinione, cioè opinioni personali o opinioni di persone, okay. Opinioni... Ok. La sezione di news, tra l'altro ieri è uscita con un titolo osceno, Israele ha bombardato un posto dove alcuni palestinesi si erano radunati per guardare il calcio.
1: Il Marocco, immagino.
2: Esattamente.
1: Dal Marocco.
2: Quindi sono riusciti a trovare con una batteria e hanno creato una tenda con... tipo c'erano ragazzi, uomini, e che con una tenda hanno creato... C'era una televisione, ma sono riusciti a trovare una batteria e stavano guardando tifando il Marocco. Israele ha bombardato la tenda dove stanno guardando. Quindi... Il titolo di New York Times era festa guastata perché hanno bombardato i tifosi del calcio a Gaza. Cioè, come fai a scrivere un titolo del genere? Cioè, vuol dire che sei ubriaco, no? Quindi ogni tanto escono con dei titoli osceni, no? Però dall'altra parte sono le stesse che un mese e mezzo fa, attraverso un giornalista straordinario come Nicholas Kristof, hanno scritto degli stupri. Stupri dei
1: che Netanyahu ha minacciato di querelare.
2: Io voglio che Netanyahu quereli il New York Times, perché Netanyahu...

0: Sì, fatti. Netanyahu deve dimostrare davanti al giudice americano che il New York Times ha mentito e deve dimostrare che non stanno stuprando. Per fare questo deve autorizzare l'ingresso dentro le carceri israeliane di una commissione o dell'ONU o della Croce Rossa. Guarda caso, stamattina proprio, c'è una proposta di legge nel Knesset israeliano, nel Parlamento israeliano, per impedire in maniera permanente alla Croce Rossa, all'ONU di entrare nelle carceri. Per quale motivo? Se tu non hai paura, se tu
1: Io
0: non
1: sono
0: stai
1: là.
0: mentendo, se tu non sei un criminale, lascia che la gente indaghi. Io non ho niente da cui aver paura. Se qualcuno ha qualcosa contro di me, indagate. No? Alessandra, tu altrettanto. Le persone che stanno nascondendo la verità a Gaza sono le stesse persone che stanno dicendo che il New York Times, Nicholas Kristof e tutti i giornalisti stanno mentendo, ma guarda caso sono gli stessi che stanno ammazzando centinaia di giornalisti e testimoni del loro genocidio. Cioè ormai la verità si conosce, perché viviamo e non era nuova, si chiama social media, piattaforma sociale, dove qualsiasi persona con un telefonino può documentare un genocidio. I palestinesi non avevano nessuna arma a loro favore alla loro disposizione, avevano soltanto i telefonini per documentare il proprio annientamento, la propria distruzione. Che è una cosa che mi ha sempre scioccato, perché loro speravano, e secondo me continuano a sperare, che qualcuno potrebbe invocare le leggi internazionali e la convenzione del genocidio, soprattutto quella parte che parla di prevenzione. Non è che deve aspettare, come dice Fiano, deve aspettare che un giudice fra 8-9 anni dice che è un genocidio. Non c'è bisogno di aspettare. Quando la Convenzione del genocidio è stata ratificata nel 1948, c'è una clausola molto importante, a differenza dei crimini di guerra e altri crimini, che appena scatta il sospetto o il rischio di genocidio, deve intervenire per fermarlo. Lo dico anche a Fiano direttamente. Io non ho bisogno di aspettare che Israele finisca il lavoro o finisca il genocidio,
1: Gli
0: altri
1: scani
0: cinque.
1: palestinesi.
0: Il genocidio dei palestinesi. Secondo il diritto internazionale, abbiamo il dovere di intervenire ora, adesso, prima che completano il genocidio, altrimenti siamo complici. Quello che stanno invocando di aspettare una sentenza, o sono ignoranti o sono a malafede, o entrambi.
1: Prendiamo due domande allora, vediamo la prima, se no, ho gli occhiali, se riesco a leggere, gli anni passano. Grazie, Rula.
0: Grazie a te.
1: Questo governo ha un'opposizione che mette in difficoltà solo se lo sia, sul genocidio dei bambini, sono tutte. Ma questo governo ha un'opposizione capace di mettere davvero in difficoltà, di mettere in difficoltà solo la questione palestinese, secondo te?
0: Il governo israeliano?
1: No, no, il governo italiano, cioè l'opposizione al
0: L'opposizione
1: governo
0: siamo
1: Meloni.
0: noi. L'opposizione siamo noi. L'opposizione vera e propria sono la società civile, sono i cittadini, sono i milioni di persone che sono scesi in piazza per votare e per proteggere la Costituzione italiana contro quel referendum osceno. Sono le persone che potranno votare al prossimo voto. Io, guarda Alessandro, non so come la pensi, ma io penso che noi dobbiamo comunque sostenere l'opposizione che c'è, non c'è un'alternativa, altrimenti ci troviamo con altri 5 anni, con Ignazio La Russa, con la Meloni, e tra l'altro la Meloni già comincia. Ieri ho visto un'intervista in cui parla della Presidenza della Repubblica, in cui dice: ah, bisogna anche normalizzare un presidente di destra. Secondo me ormai vogliono poteri assoluti come lo vuole Trump, e dobbiamo essere molto attenti. Il prossimo voto sarà per la sopravvivenza della democrazia italiana, esattamente come il referendum. Certo, bisogna spingere i partiti da adesso. Cioè io non ce la faccio più a votare per le stesse persone che proteggono la loro sedia. Io voglio trovare dei nuovi senatori, nuovi deputati, nuovi ministri che hanno dei principi, che vanno lì a difendere il diritto internazionale, che vanno a lottare contro la criminalità, contro la povertà, contro i cambiamenti climatici. Cioè, voglio un cambio generazionale. Io non ce la faccio più a vedere le stesse facce. Non ce la faccio più. Quindi dobbiamo pretendere ai prossimi partiti. Cioè, ho letto una cosa che ha detto Marco Travaglio, in cui dice: ah, tanti vorrebbero buttarsi in politica. Per fortuna che abbiamo dei giovani e nuove persone che vogliono buttarsi in politica, perché abbiamo bisogno di sangue nuovo, di facce nuove, ma anche di approcci nuovi. Cioè, io non ce la faccio a vedere le stesse facce che sono lì da 20 anni, da 15 anni. Cioè, non è perché sono cattivi o sono buoni, perché hanno fallito.
1: Certo.
0: Semplicemente hanno fallito. Hanno

0: completamente fallito. Cioè, con una se tu vuoi il voto dei giovani, dei progressisti, delle donne, delle minoranze, deve offrire una formula diversa. Se tu vuoi battere la Meloni alle prossime elezioni, non vuoi proporre le stesse facce e lo stesso programma che hai proposto 5 anni fa. Cioè, non è concepibile. Quindi invito tutti a pretendere dai leader politici di qualsiasi partito che sia dall'altra parte un cambio generazionale o un programma elettorale che rappresenta noi e le nostre aspirazioni. Cioè io non voglio vivere e pensare che un giorno dovrò spiegare ai tuoi figli il perché abbiamo fallito. Il fallimento non si chiama solo opposizione unitaria di sinistra progressista, non si chiamerà Schlein, Conte, Frattogliani. Il fallimento sarà a tutti noi. Il fatto che non siamo riusciti a fare pressione nei partiti, dentro i partiti, per fare un cambio vero e proprio. E questa volta, la questione non è di principio, la questione è di sopravvivenza, la sopravvivenza collettiva. Quando tu hai uno come Ignazio La Russa che dice ai giovani, ci dobbiamo abituarci, qui non è i Caraibi, perché fanno 40 gradi all'ombra, magari a Bologna, no? Agli anziani che stanno morendo, ai bambini che stanno morendo, a un mondo che sta andando verso cambiamenti climatici che saranno ancora più gravi, con un'ondata di emigrazione ancora più massiccia perché hanno distrutto il Medio Oriente, con un Parlamento europeo che vota, letteralmente vota, e dopo il voto cominciano a applaudire come se fossero i MAGA, i fascisti, e dire send them back home, send them home, mandali a casa. Allora, la soluzione non può essere fascismo. Certo, il genocidio in Medio Oriente sta alimentando o fomentando il fascismo in Occidente. Quello è un dato di fatto. Ma combattere il fascismo qui bisogna avere anche essere consistenti in una politica estera più umana, più
1: Certo.
0: legale, ma anche più visionaria. Cioè, io non è che continuo a pensare al 2006, al ruolo dell'Italia nel 2006. Nel 2006 cosa è successo? C'era un'altra guerra Israele-Libano. Chi ha guidato le trattative? L'Italia. Chi ha fatto l'accordo UNIFIL? L'Italia. Chi era al governo? D'Alema? Prodi, che secondo me non c'entra niente con quella trattativa, ma era D'Alema, che comunque uno di sinistra, progressista, che però aveva questi legami. Oggi chi? Tajani. Parla con chi in Medio Oriente? Io non lo
1: Non lo
0: so
1: so,
0: con chi parla.
1: diciamo, Rula, convengo con te quando parli proprio di facce nuove, totalmente, facce del tutto nuove, perché anche certi soggetti che hai
0: Assolutamente,
1: ricordato.
0: assolutamente. Cioè io di vedere di nuovo Fassino, Fiano, non lo so, altre, cioè no, basta, basta. Cioè la gente no, considera queste facce non credibili. Cioè, non
1: Certo.
0: sono più credibili, hanno avuto il loro mandato, sono stati in Parlamento per tanti anni. Finita, finita. Cioè, o la Schlein riesce a fare un cambio generazionale, a fare quello che stanno facendo i democratici qui, ma anche Conte, con tutto il rispetto per le 5 Stelle, che io tra l'altro sono molto grata alle 5 Stelle perché negli ultimi anni hanno fatto una campagna sulla Palestina che è stata corretta e la campagna giusta.
2: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Tamponi Covid mai validati. Marco Lisei, Presidente Commissione Covid.
2: Ecco l'ultima cosa incredibile che è emersa nella commissione d'inchiesta Covid che presiedo.
3: L'Istituto Nazionale di Malattie Infettive ha validato dispositivi, validato, no, non valutato, validato, no, io non sto sbagliando, la domanda io la faccio, validazione e non valutazione. Dispositivo in vitro RT, PCR e antigenici prima che fossero adottati dai laboratori e dalle farmacie del nostro paese, sì o no, come richiesto anche dalle ordinanze del governo Conte?
4: Non poteva fare questo perché chi ha scritto
3: sì o no
4: ha fatto la valutazione di performance
3: e quindi la validazione non l'ha fatta.
4: Ma la validazione col
3: quindi la politica ha sbagliato a scrivere qualcosa in un'ordinanza.
4: Ma lei le pare che con 160 milioni di test poteva farle uno per uno 160 milioni di test?
5: Ho capito, dottore, ma perdoni. La domanda è semplice, non è che deve non l'ha fatta. No, punto. Ma
2: vi ricordate i tamponi antigenici? Da settembre-ottobre del 2020 lo Stato ci ha obbligato a fare i tamponi antigenici per capire se avevamo il Covid o non avevamo il Covid, per decidere se dovevamo essere chiusi in casa o seppure potevamo circolare liberamente. Bene, dalla commissione d'inchiesta Covid, dalle tante audizioni che abbiamo fatto, ma soprattutto dall'audizione del dottor Ippolito che dirigeva lo Spallanzani, è emerso in maniera inequivocabile che quei tamponi antigenici non avessero alcuna validazione, nonostante la legge prevedesse che dovessero essere validati dallo Spallanzani e nonostante anche le direttive europee prevedessero che ci doveva essere una validazione. Una cosa gravissima, perché noi siamo stati, gli italiani sono stati diligentemente chiusi in casa sulla speranza che quel tampone avesse un valore scientifico certo, oppure sono andati in giro nella consapevolezza di non avere il Covid. Bene, quei tamponi antigenici non avevano alcun valore scientifico certo. È per questo che andremo avanti con la commissione d'inchiesta Covid alla ricerca della verità. Ed è per questo che forse Conte, che allora governava, e Arcuri, che ha comprato milioni di quei tamponi, dovrebbe dare qualche spiegazione.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
1: Occuparsi delle cose e non preoccuparsi. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
3: Esiste una differenza abissale tra il preoccuparsi e l'occuparsi delle cose. La preoccupazione è spesso una forma di paura immaginifica che paralizza la mente e consuma energia senza produrre alcuna comprensione. Occuparsi di qualcosa invece significa guardarlo con lucidità, senza fuggire, senza pregiudizi. Molte persone però, ahimè, evitano qualsiasi riflessione su il nostro tempo, sulle tensioni geopolitiche, sulle possibili trasformazioni della nostra società, perché temono che parlarne significhi attrarre la sfiga, cioè l'egregora, capite? Questa, a mio avviso, è una visione infantile della coscienza, quasi magica, nella quale il pensiero viene trattato come un incantesimo più che come uno strumento di comprensione e di risoluzione dei problemi. La realtà non scompare perché smettiamo di guardarla o perché ripetiamo vibro alto, palo alto, eccetera. Chi rifiuta di osservare il dolore del mondo non diventa più libero, diventa soltanto meno consapevole e tendenzialmente finisce per fare lo stesso anche nel proprio mondo relazionale interiore e intimo, scivolando così nell'oscurità più che nella luce e nelle alte vibrazioni. La vera maturità interiore non consiste nel vivere nell'illusione che andrà tutto bene, state tranquilli, andrà tutto bene, ma nel saper restare presenti davanti alla complessità, alle paure, senza lasciarsi divorare dall'ansia, dalla sfiducia. Come si fa? Si fa un passo alla volta, imparando a distinguere ciò che può essere affrontato da ciò che può essere soltanto osservato, ciò che richiede un'azione concreta da ciò che richiede un'accettazione del cuore intelligente. Se c'è qualcosa da preparare, lo si prepara. Se c'è qualcosa da comprendere, lo si comprende. Se c'è qualcosa che non dipende da noi, si smette di trasformarlo in una tortura psicologica continua o in una fuga perpetua. Questa è realtà, questa è coscienza, è spiritualità. Il resto sono pippe.
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano. Il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.

al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Piola Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflor e denominato semplicemente Il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Piola Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
0: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, spostiamoci oltremare alla ricerca dei tanti cerchi di pietre megalitiche nel Regno Unito. Andiamo in Irlanda, dove si trovano più di 4.600 pietre erette sparse per tutta l'isola, quasi tutte risalenti all'età del bronzo. Furono messe in piedi forse come monumenti commemorativi, oppure per i rituali, o per segnare dei confini. Ma il motivo ha poca importanza in confronto allo charme surreale che donano al paesaggio. Comunque, a noi interessa l'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito, e dove si trovano dei cerchi molto importanti. Ci sono migliaia di piccoli anelli di pietre cerimoniali, oltre ad imponenti strutture allineate con il sole o con la luna. Praticamente non puoi fare due passi in Irlanda senza inciampare in qualche sasso misterioso. Forse saprete che in Irlanda si usa come combustibile la torba, in inglese turf oppure peat. Bene, negli anni 40 un contadino tagliava la torba quando la sua vanga colpì ciò che gli sembrava un fastidioso sasso comune. Invece aveva scoperto i cerchi di pietre di Beamore, chiedo venia per la pronuncia, non sono irlandese, nella contea di Tyrone. È un enorme complesso che rimase sepolto sotto la palude per migliaia di anni. Contiene ben 7 cerchi di pietre, 10 file di pietre e 12 tumuli funerari. Beardmore è diventato famoso per i suoi allineamenti solari e lunari, ma anche per la forte energia che emette. I cerchi variano da pochi metri a 20 metri di diametro, ma quello più misterioso contiene tantissime pietre frastagliate, conosciute come i denti del drago. È una cosa del tutto unica. 800 pietre grandi come un pugno, incastrate in modo così fitto da formare quasi una superficie solida. A cosa servissero non si sa, rimarrà per sempre un enigma. Poi ci sono le Portal Stones, due pietre imponenti accanto al cerchio più piccolo. Si dice che queste pietre siano, udite udite, un portale d'accesso all'altro mondo. L'Irlanda non finisce mai di stupirci. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
0: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Grande caldo, per l'OMS è emergenza sanitaria. Canale, il salotto di Mimar.
2: E visto che con l'antivirus e l'Ebola non se l'è cagato nessuno, allora l'OMS torna all'attacco, però cambiando argomento, uno un po' più attuale in questo periodo, ovvero il grande caldo. E attenzione, l'ondata di calore in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo. Queste le parole di Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, che ha sottolineato che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane, esercitando pressione su sistemi sanitari di tutta la regione. Mentre in diverse città europee le temperature potrebbero raggiungere quasi 40 gradi, l'OMS avverte che lo stress da calore può aggravare patologie preesistenti come malattie cardiovascolari, diabete, asma e disturbi mentali e aumentare il rischio di incidenti e di trasmissione di alcune malattie infettive. Avete capito? Ci aveva già avvisato Mr. Pregliasco! Però l'OMS aumenta la dose, ci parla anche di disturbi mentali causati dal caldo, poi l'aumento degli incidenti. Eh sì, perché chi è che in macchina ha l'aria condizionata? Ma nessuno! E quindi c'è il rischio di incidenti. Colpo di calore è un'emergenza medica con un alto tasso di mortalità. Quindi prima c'era il colpo di sonno, adesso c'è il colpo di calore al volante. E l'OMS ci avverte che la mortalità legata al calore tra le persone di età superiore ai 65 anni è aumentata di circa l'85% tra il 2000-2004 e il 2007-2021. E questo è quanto. Emergenza sanitaria. Però è già qualcosa che non se l'è c***a nessuno con l'antivirus e l'Ebola.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

0: ったっすね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Relation Coach.
1: Relazioni d'amore. Tre suggerimenti. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Tre suggerimenti che a mio avviso andrebbero stampati e tenuti come un santino nel portafoglio ogni volta che entriamo in una relazione. Così facciamo un po' di sintesi. Primo suggerimento: smettiamola di credere al principe azzurro, alla principessa rosa. Principi e principesse non esistono, se li vediamo significa che siamo ancora piccolini nel mondo dei bimbi. Già capire questo ci mette in guardia rispetto alle nostre proiezioni e ai nostri bisogni più inconsci e infantili. Dobbiamo comprendere che nel migliore dei casi esistono uomini e donne che sanno di essere in cammino, vogliono camminare insieme con tutti i loro pregi e i loro difetti. Ogni idealizzazione non è amore, ma fuga dalla realtà. Secondo, smettiamo di filtrare le offese e la mancanza di rispetto attraverso la nostra immagine di perenni inferiori, inadatti e debitori che devono sempre dimostrare di valere per essere amati e trattati come esseri umani. Smettiamo di voler cambiare o salvare gli altri. Guardiamo dentro noi stessi e salviamo l'unica persona che possiamo salvare: noi stessi. Non raccontiamoci storie per giustificare la follia di voler dimostrare che non siamo ciò che lui, lei o gli altri dicono di noi. Questa è una delle trappole più sottili dell'ego ferito. Pensare di curare le nostre ferite interne cambiando chi da fuori le continua ad alimentare. Terzo e ultimo punto, smettiamo di temere i conflitti relazionali. Ma ricordiamo una cosa fondamentale: i conflitti hanno senso solo se aprono uno spazio di comprensione sempre più grande. Dopo ogni conflitto dovremmo uscire con una maggiore chiarezza, maggiore vicinanza, maggiore lucidità sull'altro e sulle relazioni. Se restano soltanto una ferita in più sulla nostra pelle, diciamo animica, non sono solo inutili, ma estremamente dannose. Pertanto, in quest'ultimo caso, è bene voltarsi e andare per la propria strada.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach. Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Come farsi nuovi amici e curare le proprie relazioni? Sebastiano Dato, psicologo, e Giulio Gaudano.
4: Secondo te, quale può essere oggi una strategia per curare dei rapporti che possano anche diventare delle amicizie?
5: Credo che la risposta a questa domanda dobbiamo cercarla nel motivo per cui la maggior parte di noi, non so se è così anche per gli amici che ci seguono in chat, la maggior parte di noi ha le amicizie più importanti che hanno avuto inizio nell'adolescenza, nella giovinezza. Quindi da grande è molto più difficile fare le amicizie importanti. Io, per esempio, il mio migliore amico, tu lo conosci, ci siamo conosciuti quando facevamo il catechismo, ok? Quindi ci portiamo dal catechismo della prima comunione, quindi sono anni e anni che andiamo avanti. Gli altri amici sono tutti amici che ho fatto prima di finire l'università. Quindi sono tutte amicizie che sono nate in un momento della vita in cui avevo, ed è questa secondo me la chiave, disponibilità di tempo, di energie emotive, mentali e predisposizione all'investimento di queste energie nelle relazioni. Credo che è più difficile fare amicizia da grandi perché siamo più tirchi del nostro tempo, tirchi delle nostre energie, le investiamo di meno nelle relazioni. Ora, questa cosa di per sé potrebbe essere semplicemente una constatazione. Dici, vabbè, ok, allora, di solito da giovani si investe di più tempo, più energia nelle relazioni, da grandi invece di meno. Ha un suo risvolto tragico questo, perché è stato scientificamente provato che, intervistando persone per 80 anni di seguito, che negli anni finali della vita ciò che ci rende più felici di quello che abbiamo fatto, cioè chiedendo quali sono i tuoi rimpianti, quali sono invece le cose di cui vai fiero, sono le relazioni. Quindi magari io sto investendo tantissimo nel mio lavoro e invece sto dedicando pochissimo tempo alle relazioni. Quando sarò alla fine della vita avrò un rimpianto di questo, perché del mio lavoro non rimarrà più niente, magari proprio nel momento in cui vado in pensione, in cui smetto di lavorare, mentre delle relazioni, le relazioni avranno un peso molto più alto nel bilancio totale di vita. Magari sto investendo un sacco di tempo nel fare soldi, magari sto investendo un sacco di tempo nel crearmi una posizione sociale, magari sto investendo un sacco di tempo in attività di intrattenimento, che però sono diverse dalle relazioni, perché le relazioni ci rigenerano a livello esistenziale. Cioè il fatto di stare con un amico non solo ci intrattiene, ma ci fa stare anche meglio. Cioè dopo che siamo stati con un amico, in un certo senso siamo ricaricati. Quindi, per venire alla risposta alla tua domanda, come fare, soprattutto in un momento in cui è difficile uscire fuori? Io con mia moglie, diciamo, mi prendo cura di un gruppo di adolescenti che stanno vivendo malissimo la pandemia, perché dicono per te Giulio è un anno di vita tra i 37 e i 38 anni. Per me questo è l'anno fondamentale, quello in cui avrei conosciuto, insomma, mi sarei messo con la mia prima ragazza, oppure avrei fatto per la prima volta la determinata esperienza, il fatto di non poter uscire fuori, di non poter vivere pienamente, gli pesa molto di più. Allora, qual è una strategia? Una strategia è, secondo me, pianificare ogni giorno, ripeto, ogni giorno della mia vita, un budget, un investimento, un'azione che voglio dedicare alle relazioni, alla costruzione di, lo chiamo amore, abuso di questa parola, di amore nella mia vita. Chiamo amore tutte quelle attività di relazione che possono essere io fare un gesto d'amore nei confronti di qualcun altro o mettermi nella condizione di riceverlo da qualcun altro. Terra terra, andare a prendere un caffè con un amico. Oggi hai investito del budget nell'andare del budget orario, delle energie nell'andare a prendere un caffè con un tuo amico? Oggi hai mangiato con un amico? Oggi hai mangiato con tua moglie, tuo marito? Oggi hai fatto una telefonata a una persona? Oppure hai dedicato del tempo ad andare in live su Twitch con una persona alla quale vuoi bene o con la quale ti diverti, con la quale stai bene? O gli hai detto a qualcun altro, ti sei preso il tempo per dire a qualcun altro quanto è importante per te? Il problema di queste cose qui belle è che le mettiamo sempre quando avrò finito di lavorare, allora avrò tempo di andare a prendere una birra con gli amici. Quando avrò finito di fare, allora avrò... Ma non arriva mai quel momento. Io, per esempio, nel mio diario, c'ho qua sulla scrivania, questo è il mio diario, c'è una sezione del diario dove c'è scritto amore. Cioè, ogni giorno, se vuoi che la tua vita sia un capolavoro, la devi dipingere ogni giorno come un capolavoro. E quindi in piccolo magari non puoi tutto di botto un giorno andare a conoscere persone nuove, però ti metti nella condizione di farlo, ti metti nella condizione di andare con il gruppo della camminata, andare a prendere una pizza oppure incontrarti online, no? Anche la relazione online, quella è una cosa importante. Venivo da una live dove stavamo in quattro, il nostro stare insieme all'interno di una live era come stare in un luogo fisico. Quindi il segreto, credo sia, la strategia è riservare una parte ogni giorno della nostra giornata in termini di tempo e di energie alla creazione di relazioni disimpegnata, non finalizzata, non faccio amicizia con te perché poi mi apri un'opportunità sul lavoro, no? Oppure chiamo il mio amico perché gli devo chiedere una cosa, chiamo il mio amico e dico ti volevo fare un saluto. E questo piccolo budget, questo piccolo semino che mettiamo sottoterra ogni giorno, piano piano cresce. Se lo facciamo con continuità, abbiamo la possibilità di creare le amicizie importanti, le relazioni di valore, anche in un'età della vita dove saremo meno predisposti a investire in questo tipo di valori, di amicizie, di relazioni.
6: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
7: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Relation Coach.
1: Matrimonio a progetto. Canale Arianna Porcelli Safonov.
2: È una fortuna, vivere in questa epoca, anche per la questione del matrimonio. Non ci si sposa più, per fortuna, per arretratezza di costumi o per religione. Oggi ci si sposa per convenienza, per soldi, noia o altri interessi. Uno penserebbe di aver ottenuto diritti, emancipazione, libertà, ed effettivamente è proprio così sotto tantissimi aspetti. Ma l'emancipazione è uno stato prima di tutto mentale, e in quanto stato mentale siamo tutti ancora un po' limitati. Ci sposiamo per avere la casa al mare, la barca, la macchina. Ci sposiamo a causa di una serata sbagliata. Ci sposiamo per emulare le amiche ignoranti. Ci sposiamo per vivere tranquilli. Pensate che assurdità. Lo si fa perché la solitudine fa ancora più paura dell'esattoria. E questo è un paradosso, perché da soli si spende meno e si scappa anche più velocemente dal fisco. Non devi tenere in braccio dei bambini mentre scappi. Ci si sposa per prenotare quello stesso castello che hanno prenotato gli amici l'anno scorso, sì. Ci si sposa al ristorante, al casale, sul lungomare. Ci si sposa per vestirsi bene e tuttavia non ci si riesce. Ci si sposa perché si sta insieme da tanti anni. E allora forse si vuole chiudere, perché come ci si sposa, ci si lascia. Ci si sposa per andare in crociera, ci si sposa per andare alle Maldive, nella capanna, nella palafitta, sul mare, accanto a tante altre palafitte con dentro tante altre coppie di sposi. Ci si sposa anche grazie a quei maledetti dei testimoni che, finito il matrimonio, se le lavano le mani e non ne vogliono più sapere un cazzo. Ma se sei un testimone, ce devi stare. Più o meno dai 30 anni in su si va in giro famelici cercando di selezionare il buon partito. Lo si fa perché ormai si è capito e si è consapevoli che il sentimento...

0: Abbiamo detto che spesso ci si sposa e si smette automaticamente di amare. E forse perché in fin dei conti il matrimonio è un contratto. E come tutti i contratti, in tutti i settori, bisognerebbe avere prima il tempo di leggerlo e di valutarlo e magari di rivedersi per negoziare. Ma non si ha tempo per fare questo, perché a volte bisogna scegliere bomboniere oppure assaggiare i menù. Ma tra un soufflé di zucca ed un semifreddo ai frutti di bosco, tra un velo plissettato e la fastidiosa circostanza di dover fare i tavoli, ci sarebbero anche gli articoli del codice civile, a cui dare uno sguardino. E ci penso io. Articolo 143. Con il matrimonio, marito e moglie assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Articolo 144. I coniugi concordano tra di loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia stessa, secondo le esigenze preminenti di entrambi e della famiglia. Indirizzo. Cos'altro possiamo dedurre da questi articoli se non che la precarietà abbia oggi tanti lati positivi? Allora perché non esiste in ambito matrimoniale il famoso co-co-co, rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi, che in caso di risoluzione del contratto possa contare su sindacati, associazioni di settore, professionisti ragionevoli con i loro compensi e onesti? L'onestà nella prossima puntata. Ci vorrebbe che oggi il matrimonio fosse, non dico una prestazione occasionale, ma una collaborazione a progetto, perché effettivamente c'è un progetto. E che il progetto sia di tipo matrimoniale, cambia poco, perché comunque il matrimonio resta esattamente come un qualsiasi lavoro sotto contratto di co-co-co, un mestiere poco e mal retribuito. Allora, tornando a quello che ci dicevamo all'inizio, oggi probabilmente non ci si sposa per convenienza, ma perché fa curriculum. Allora non mandiamone troppi in giro di curriculum, ma soprattutto facciamo bene i colloqui.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: I cinque segni che sei un'anima antica. Canale Saggezza in pillole.
4: Nel vasto panorama della spiritualità e della crescita personale, il concetto di anima antica affascina molte persone. Un'anima antica è vista come un'entità che ha attraversato molte vite, accumulando saggezza, esperienza e una profonda comprensione del mondo. Ma come si fa a sapere se si è davvero un'anima antica? In questo video esploreremo i 5 segni distintivi che possono indicare se sei un'anima antica, aiutandoti a riconoscere la tua possibile appartenenza a questa categoria affascinante. Rimani con noi fino alla fine, perché scoprire questi segni può portarti a una maggiore comprensione di te stesso e del tuo percorso spirituale. 1. Una sensazione di non appartenenza. Uno dei segni più distintivi e profondi di un'anima antica è la persistente sensazione di non appartenenza. Questo sentimento può manifestarsi fin dalla tenera età, con una consapevolezza innata di essere in qualche modo diversi dai propri coetanei. I bambini che sono anime antiche spesso non si sentono a proprio agio nei gruppi di pari, preferendo la compagnia di adulti o la solitudine. Possono trovare le attività e i giochi tipici dei loro coetanei poco stimolanti o addirittura superficiali, mostrando invece interesse per argomenti più complessi e maturi. Questa sensazione di non appartenenza tende a persistere e spesso si intensifica durante l'adolescenza e l'età adulta. Le anime antiche trovano difficoltà a partecipare alle interazioni sociali che molti trovano soddisfacenti. Mentre gli altri possono essere felici di impegnarsi in chiacchiere casuali o attività di gruppo senza particolare significato, le anime antiche desiderano connessioni più profonde e significative. Cercano persone con cui poter discutere di questioni filosofiche.

filosofiche, spirituali, storiche o esistenziali. Il desiderio di autenticità e verità può spesso portare le anime antiche a sentirsi isolate. Potrebbero evitare situazioni sociali che percepiscono come superficiali o prive di sostanza, preferendo trascorrere il tempo in solitudine o con poche persone con cui sentono una vera connessione. Questa scelta può essere fraintesa dagli altri come timidezza, snobismo o antisocialità, ma per l'anima antica è una necessità per mantenere il proprio equilibrio emotivo e mentale. Le anime antiche non si accontentano di vivere una vita sulla superficie. Sentono un bisogno incessante di trovare significato in tutto ciò che fanno. Questa ricerca di significato può portarle a esplorare vari campi del sapere e della spiritualità. Possono essere attratte dalla filosofia, dalla psicologia, dalla storia, dalle scienze o dalle religioni, sempre in cerca di risposte alle grandi domande della vita. Questo viaggio di scoperta è spesso solitario, poiché le risposte che cercano non sono facilmente trovabili nelle esperienze quotidiane e nelle conversazioni comuni. 2. Un desiderio incessante di conoscenza e saggezza. Le anime antiche sono caratterizzate da un'insaziabile sete di conoscenza. Questo desiderio di apprendimento va oltre la curiosità comune. È una necessità profonda di comprendere le verità fondamentali della vita e dell'universo. Fin da giovani, queste persone mostrano un interesse per argomenti complessi e profondi, che spesso lasciano perplessi i loro coetanei. La loro sete di sapere non si ferma mai, spingendole a esplorare continuamente nuovi orizzonti. Per soddisfare questo desiderio incessante, le anime antiche tendono a esplorare una vasta gamma di discipline. La filosofia offre loro una comprensione più profonda delle questioni esistenziali, mentre la scienza fornisce spiegazioni razionali e verificabili dei fenomeni naturali. La storia permette loro di comprendere le dinamiche del passato e come queste influenzano il presente, mentre la spiritualità e le religioni offrono una connessione con il divino e una comprensione delle dimensioni trascendenti dell'esistenza. Spesso le anime antiche non si accontentano delle informazioni trasmesse attraverso l'istruzione formale. Sentono il bisogno di andare oltre ciò che viene loro insegnato, cercando fonti alternative di conoscenza. Questo li porta a essere autodidatti appassionati. Passano ore a leggere libri, guardare documentari, seguire corsi online, partecipare a seminari e workshop. La loro curiosità non conosce limiti, e questo approccio autodidatta consente loro di esplorare argomenti che altrimenti non avrebbero incontrato nel loro percorso educativo tradizionale. La ricerca della verità è un altro aspetto cruciale del desiderio di conoscenza delle anime antiche. Non si accontentano di risposte superficiali o di mezze verità. Vogliono comprendere le radici profonde delle cose, esplorare le cause prime e scoprire le leggi universali che governano l'esistenza. Questo li porta spesso a mettere in discussione le convinzioni convenzionali e a cercare nuove prospettive. La loro mente è aperta e critica, sempre pronta a mettere in discussione ciò che è dato per scontato. 3. Una connessione profonda con la natura e l'universo. Le anime antiche spesso sentono una connessione profonda e innata con la natura e l'universo. Questa connessione può manifestarsi come un senso di meraviglia e rispetto per il mondo naturale, una passione per la conservazione dell'ambiente o un interesse per l'astronomia e le scienze cosmiche. Quando sei in natura, potresti provare un senso di pace e appartenenza che raramente senti altrove. Le passeggiate nei boschi, le escursioni in montagna o semplicemente il tempo trascorso osservando il cielo stellato possono ricaricare la tua anima e offrirti una prospettiva più ampia sulla tua esistenza. Questa connessione con la natura può anche tradursi in pratiche spirituali come la meditazione all'aperto, lo yoga o altre attività che ti aiutano a sentirti in sintonia con l'universo. 4. Una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Uno dei segni più chiari di essere un'anima antica è possedere una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Anche da giovane potresti aver mostrato una maturità e una comprensione delle cose che vanno oltre la tua età. Le persone intorno a te potrebbero spesso cercare il tuo consiglio, riconoscendo in te una fonte di saggezza e intuizione. Questa saggezza innata ti permette di affrontare le sfide della vita con una calma e una prospettiva che altri potrebbero trovare difficili da comprendere. Invece di farti travolgere dalle difficoltà, tendi a vedere le esperienze come opportunità di crescita e apprendimento. Questo approccio filosofico ti aiuta a navigare attraverso la vita con maggiore serenità e a trovare significato anche nei momenti più difficili. 5. Una profonda sensibilità e empatia. Le anime antiche tendono ad avere una sensibilità acuta e un livello di empatia che può sembrare quasi soprannaturale. Questa sensibilità può manifestarsi in vari modi, come una forte reazione emotiva alle ingiustizie, un desiderio intrinseco di aiutare gli altri o la capacità di percepire le emozioni altrui senza che vengano espresse verbalmente. Questa empatia estesa può essere sia un dono

0: dono che una maledizione. Da un lato, ti permette di costruire legami profondi e autentici con gli altri. Dall'altro lato, può anche portarti a sentirti sopraffatto dalle emozioni altrui, rendendo difficile stabilire confini sani. Le anime antiche spesso devono imparare a bilanciare questa sensibilità con il bisogno di proteggere il proprio benessere emotivo. Riconoscere questi segni può aiutarti a comprendere meglio la tua natura e il tuo posto nel mondo. Essere un'anima antica è un dono prezioso che porta con sé la responsabilità di utilizzare la propria saggezza e sensibilità per contribuire al benessere collettivo. Se ti sei riconosciuto in questi segni, prendi il tempo per esplorare e abbracciare la tua essenza, sapendo che il tuo viaggio attraverso molte vite ti ha preparato per fare una differenza significativa nel mondo. Le anime antiche sono fari di luce e saggezza, capaci di illuminare il cammino per se stessi e per gli altri. Attraverso la comprensione e l'accettazione della tua natura, puoi trovare un senso di pace e realizzazione, contribuendo allo stesso tempo a creare un mondo più consapevole e compassionevole. Quali di questi segni hai riconosciuto in te stesso?
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Torniamo nell'Irlanda del Nord a visitare altri misteriosi cerchi megalitici che hanno un fascino particolare e che si trovano in tutto il Regno Unito. Oggi ci troviamo in un luogo super pittoresco, nel cuore della campagna di County Down. Seguendo un incantevole sentiero tra siepi di ginestre e muretti a secco, si arriva al Ballynow Stone Circle, uno dei cerchi più suggestivi dell'Europa. Non è un tondo, ma ha una forma ellittica, con oltre 50 pietre ed è largo 35 metri. Al centro poi si trova un tumulo funerario che conteneva le ossa di un uomo adulto. Risale tutto al tardo neolitico, perciò a 5.000 anni, e sono stati ritrovati i resti cremati di altre persone, ma anche ceramica.

e vari attrezzi. Chiaramente era un luogo importante per la società locale dell'epoca, che l'hanno disposto in modo che sul lato occidentale ci sono due grandi pietre chiamate Portal Stones, che si allineano perfettamente con il sole al tramonto del solstizio di primavera. Certo che gli uomini neolitici sapevano bene creare una scena drammatica, spirituale,

0: E sempre nelle lande del nord, tra le paludi di montagna nella contea di Fermanagh, troviamo il cerchio di pietre di Drumskinny. È formato da una quarantina di pietre e anche qui c'è un tumulo accanto e una fila di pietre. Assomiglia ai cerchi di Beamore e anche questo cerchio fu scoperto meno di 100 anni fa. Poi negli anni 60 prosciugarono la palude per poter studiare meglio il sito e così si è scoperto che le pietre risalgono a 2250 anni prima di Cristo. Ora invece di un cerchio andiamo a vedere una pietra solitaria. Hole Stone nella contea di Antrim si chiama così perché è una pietra stone con un buco hole. Viene chiamata anche la pietra dei desideri, perché da secoli la tradizione locale vuole che se una coppia stringe la mano attraverso il buco nella pietra, allora viene garantito un matrimonio lungo e felice. Beati loro! Ok, ci sentiremo per la prossima puntata qui, all'Angolo Inglese, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: I sette livelli del risveglio spirituale. Canale Saggezza in pillole.
2: Ti sei mai chiesto in che punto del tuo percorso spirituale ti trovi? Ti senti confuso, incerto? O forse hai già raggiunto un senso di pace interiore? In questo video sveleremo le sette tappe principali che ogni persona attraversa durante il proprio risveglio spirituale e scopriremo insieme come riconoscere i segnali di ciascun livello. Sarai in grado di identificare il tuo attuale stadio di consapevolezza e capire cosa potrebbe aspettarti nei prossimi passi del tuo cammino. Quindi, preparati a intraprendere questo viaggio di trasformazione e scoperta interiore. Arriveremo a rivelare non solo cosa caratterizza ciascuno di questi sette livelli, ma anche come puoi accelerare la tua crescita spirituale, se sei pronto a farlo. Se senti una spinta interiore a cercare più significato e connessione nella vita, continua a guardare. Livello 1. L'ignoranza o l'inizio dell'illusione. Partiamo dal livello più basso, quello in cui la maggior parte di noi si trova all'inizio del nostro percorso. L'ignoranza. Questo è lo stadio in cui viviamo immersi nell'illusione del mondo materiale. Siamo completamente identificati con l'ego, con i nostri ruoli sociali, con i desideri e le aspettative della società. In questo stadio crediamo che la felicità venga dall'esterno, dal successo, dal denaro, dal possesso di beni materiali. Se ti senti intrappolato in una vita che sembra priva di significato più profondo, potresti essere in questo livello. Non c'è ancora la consapevolezza di una realtà più grande, ma spesso ci si sente insoddisfatti, come se mancasse qualcosa. I segnali tipici di questo livello includono un costante senso di vuoto, una ricerca di piaceri effimeri e una forte paura di fallire o di non essere accettati dagli altri. Tuttavia, questo stadio è necessario perché spesso è proprio questa insoddisfazione che ci spinge a cercare qualcosa di più. Ti senti mai intrappolato nel desiderio di successo materiale, sentendo però che manca qualcosa? Se sì, potresti trovarti in questo primo livello.
3: Livello 2. La scintilla della consapevolezza.
2: Il secondo livello rappresenta il momento in cui, per la prima volta, qualcosa dentro di te inizia a risvegliarsi. Potresti iniziare a chiederti: è davvero tutto qui? C'è di più nella vita di quanto riesco a vedere? Questo è il punto in cui cominci a mettere in discussione le credenze che hai sempre avuto e le strutture sociali che ti hanno plasmato. È una fase iniziale di risveglio, in cui non c'è ancora piena comprensione, ma c'è curiosità. Potresti iniziare a esplorare la meditazione, a leggere libri sulla spiritualità, o persino a incontrare persone che ti introducono a nuove idee. Questo livello spesso porta a momenti di crisi, perché il vecchio modo di vivere non ti soddisfa più, ma non sai ancora come sostituirlo. La tua vecchia identità inizia a sgretolarsi e questo può generare paura o confusione. Sei in questo livello? Guarda se ti trovi a porre domande fondamentali sulla tua esistenza e a cercare risposte al di fuori di ciò che la società ti ha insegnato.
3: Livello 3. Il risveglio dell'anima.
2: Al terzo livello avviene una profonda trasformazione. Ora non stai solo cercando risposte, ma inizi a sentire una connessione con qualcosa di più grande di te. Potresti chiamarlo Dio, il Divino, l'Universo, o semplicemente un'energia superiore. La consapevolezza che c'è di più oltre al mondo materiale diventa chiara e inizia a influenzare le tue decisioni e le tue relazioni. È a questo punto che molte persone iniziano a praticare regolarmente meditazione, yoga o altre forme di spiritualità. Il risveglio dell'anima ti porta a desiderare una vita più autentica e in armonia con i tuoi veri valori. Le cose che una volta sembravano importanti, come la fama o il successo economico, iniziano a perdere il loro fascino. Tuttavia, il risveglio dell'anima non è tutto rose e fiori. Spesso in questo livello sperimenti una forte crisi esistenziale, perché ti rendi conto che la vita che hai costruito fino a quel momento potrebbe non essere allineata con la tua vera essenza. Potresti provare una forte attrazione verso pratiche spirituali, avvertire un cambiamento nei tuoi valori o sentirti profondamente insoddisfatto delle cose che una volta ti motivavano. Livello 4. La notte oscura dell'anima. E ora arriviamo a uno dei livelli più difficili e dolorosi, la notte oscura dell'anima. Questo stadio è un momento di profonda crisi, spesso causata dalla perdita di qualcosa di importante nella tua vita, una relazione, un lavoro o anche la tua stessa identità. Qui ti senti completamente perso, come se tutto ciò che conoscevi si fosse disintegrato. Tuttavia, è importante capire che questa crisi è necessaria. La notte oscura dell'anima è come un rito di passaggio. È il momento in cui lasci andare tutto ciò che non serve più al tuo percorso. È un periodo di morte e rinascita, in cui affronti le tue paure più profonde e ti confronti con l'ombra di te stesso. Anche se è un periodo estremamente difficile,
3: chi riesce a superarlo emerge trasformato, con una consapevolezza molto più profonda di sé e del proprio scopo. Si dice che quando attraversi questo livello, l'universo ti sta preparando per qualcosa di più grande. Livello 5. L'illuminazione temporanea. Se hai superato la notte oscura dell'anima, arrivi a sperimentare quello che possiamo chiamare un primo assaggio dell'illuminazione. In questo livello inizi a vivere esperienze di unità con l'universo. Può trattarsi di momenti fugaci, ma intensi, in cui senti una profonda connessione con tutto ciò che ti circonda. È come se la nebbia che ti ha avvolto per tanto tempo si sollevasse e per un attimo tu vedessi la realtà per quello che è. Un'energia interconnessa, dove ogni cosa è in perfetto equilibrio. Questi momenti sono fugaci, ma ti cambiano profondamente. Spesso, dopo aver vissuto un'esperienza di illuminazione temporanea, inizi a cercare sempre più intensamente il modo di vivere in quello stato di pace e chiarezza. Hai mai vissuto un momento in cui hai sentito una connessione così profonda con il mondo che ti circonda da far sparire ogni preoccupazione? Se sì, potresti aver avuto una breve esperienza di illuminazione. Livello 6. La stabilizzazione del sé superiore. Man mano che continui a praticare e a vivere il tuo percorso spirituale, inizi a stabilizzare la connessione con il tuo sé superiore. Non si tratta più di momenti fugaci di illuminazione, ma di uno stato di coscienza sempre più costante. Inizi a vivere la vita da una prospettiva completamente diversa. Le paure e i desideri dell'ego si attenuano e agisci con una profonda calma e saggezza. In questo livello hai compreso che tutto ciò che accade nella tua vita ha un senso più grande e, anche di fronte alle difficoltà, riesci a mantenere una prospettiva equilibrata. Le persone che raggiungono questo livello spesso diventano guide per gli altri, aiutando chi è ancora nei primi stadi del risveglio. Livello 7. L'unità o l'illuminazione completa. E infine il settimo livello, quello che molte tradizioni spirituali chiamano illuminazione o unità. Qui non c'è più separazione tra te e l'universo. Hai completamente trasceso l'ego e vivi in uno stato di consapevolezza pura, sapendo che tutto è uno. Questo è il livello a cui aspirano i grandi maestri spirituali. Non è più necessario cercare risposte o pratiche, perché hai raggiunto uno stato di pace totale e comprensione universale. Questi sono i 7 livelli del risveglio spirituale. Ricorda, non esiste un modo giusto o sbagliato di attraversarli. Ognuno ha il proprio ritmo e le proprie esperienze. L'importante è continuare a cercare e ad aprire la mente e il cuore.
4: Di Spiritual Time.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Combatti la ritenzione idrica con l'aromaterapia. Dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista, naturopata.
2: L'aromaterapia infatti è un ulteriore grande importante aiuto per combattere la ritenzione idrica. Tra gli oli essenziali più adatti al nostro scopo c'è sicuramente l'olio essenziale di pompelmo, l'olio essenziale di lemongrass e l'olio essenziale di rosmarino. Non devo usarli tutti e tre per forza, assolutamente, posso anche sceglierne uno e quest'olio lo posso applicare attraverso un massaggio direttamente sulle nostre gambe almeno due volte al giorno, diluendo l'olio essenziale in un olio vegetale come ad esempio l'olio di cocco frazionato e massaggiando con movimenti circolari dai piedi verso il cuore, ma l'olio essenziale lo possiamo anche aggiungere direttamente ai sali di Epsom che poi verseremo nell'acqua del bagno o del pediluvio. Gli oli essenziali di cui vi ho parlato possono essere utilizzati, come dicevo, sia esternamente che attraverso la via dell'inalazione inalatoria, quindi diffondendoli attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, oppure anche utilizzati per via interna. Però attenzione, come al solito ve ne ho già parlato in altri video, se desideriamo utilizzare gli oli essenziali, stesso discorso della micoterapia e degli omega 3, dobbiamo essere sicuri dell'altissimissima qualità di quegli oli.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach. Ti bastano 30 secondi per scoprire i tuoi veri obiettivi. Dottoressa Petra Manzardo.
3: Hai presente quella sensazione di essere bloccato, come se stessi correndo a vuoto senza saper dove andare? Smetti di cercare la soluzione fuori e prova questo esercizio di 30 secondi. Voglio che tu faccia una cosa, chiudi gli occhi per un istante. Immagina che stanotte, mentre dormi, accade un miracolo. Domani mattina ti svegli e senza che tu sappia come, tutto è cambiato per il meglio. La tua vita è esattamente come desideri. Ora guardati intorno, cosa vedi di diverso? Come ti senti? Chi c'è con te? Ecco il punto. Quello che vedi in questa visione non è un sogno, sono i tuoi veri obiettivi che finalmente vengono a galla. Spesso non siamo persi, siamo solo troppo stanchi per ascoltarci. Ora che hai visto la destinazione, non devi fare tutto subito. Ti basta un solo piccolo passo oggi nella direzione di quel miracolo. Dimmi nei commenti qual è la prima cosa che cambieresti.
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Le discipline bionaturali nel terzo millennio. Douglas Gattini, insegnante Shiatsu e discipline bionaturali, canale Shiatsu Shambhala.
2: Il momento storico, sociale che stiamo vivendo, secondo il mio modesto punto di vista, è un momento in cui l'uomo deve fare i conti con se stesso. Di tutta la tradizione millenaria, orientale, ma anche occidentale. Attenzione, noi che facciamo Shiatsu non dimentichiamo i grandissimi valori che abbiamo in Occidente, anche dal punto di vista della cura, della salute. Ma è un momento particolare perché c'è da prendere una grossa decisione e vedremo se l'uomo avrà, diciamo, la forza per prendere questa decisione. La decisione, secondo noi, secondo me, operatore delle discipline bionaturali, è quella che dobbiamo assolutamente riappropriarci di tutta la tradizione dell'uomo, da quando inizia a vivere in questo pianeta fino ai giorni nostri. Sappiamo benissimo che nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi decenni, c'è stata un'evoluzione eccessiva sulla vita tecnologica dell'uomo, e questa velocizzazione ha un inconveniente, quello di dimenticare la tradizione delle culture e la tradizione del percorso evolutivo dell'uomo. Casomai possiamo aggiungere a questi valori, certo, la tecnologia, ma se l'uomo perde se stesso per correre dietro ai giochini tecnologici, può essere, secondo me, molto pericoloso. Le discipline bionaturali portano l'uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso. Lo yoga, il tai chi, l'arte marziale, lo shiatsu stesso, che va proprio a stimolare il fisico, l'energia, la parte psichica anche, di riequilibrio. Quindi noi con le discipline bionaturali, lo shiatsu ha un secolo di vita, ma prende dalla medicina cinese che ha 3-4 mila anni di storie. Noi con queste discipline riportiamo un giusto equilibrio nell'avanzamento dell'evoluzione, diciamo, che è inevitabile. Quindi le discipline bionaturali ci permettono di ricordare ancestralmente dentro di noi i valori antichi e allo stesso tempo ci permettono proprio di migliorare la vitalità della persona e del suo equilibrio e benessere psicofisico. E quindi le discipline bionaturali, riassumendo e concludendo, sono una pratica davvero eccezionale, di grande valore, e siamo ancora una volta in questi anni a parlare con diverse istituzioni perché inseriscano le discipline bionaturali a livello della scuola, soprattutto per i ragazzi, a livello degli anziani e poi del pubblico in generale. Solo benefici possiamo avere da queste discipline, perché non hanno controindicazioni.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
4: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio

0: di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Tre modi per mantenere pulito l'intestino. Canale Sadhguru Italiano.
4: La salute del colon è una cosa che viene completamente trascurata oggi. Se non mantieni il tuo colon pulito, mantenere la tua mente in uno stato equilibrato è molto, molto difficile. Quindi nell'Ayurveda, nel Siddha, per prima cosa, se dici qualcosa, hai notti insonni, hai qualcosa di alterato o di lieve, qualsiasi tipo di problema psicologico, la prima cosa è purgare. Purghi il sistema, pulisci il colon, immediatamente ti senti un po' equilibrato. Non è una soluzione totale, ma porterà l'atmosfera necessaria di base nel corpo per fare le correzioni. O con le medicine o con le pratiche necessarie puoi attuare la correzione. Sai, uno yogi dovrebbe sempre avere un movimento intestinale due volte al giorno. Perché il colon dovrebbe essere sempre pulito. Se vuoi fare certe sadhana, il colon dovrebbe essere pulito. E sappiamo questo, che se il colon si trova in un certo livello di impurità, oppure se c'è un certo livello di materiale di scarto nel colon e facciamo certe pratiche yogiche, il corpo inizierà a emanare cattivo odore. Ed entra anche nella tua testa, di sicuro. Quindi è direttamente connesso. Se trattieni la merda, entra nella tua testa e ti scombussola la vita in così tanti modi diversi. Quindi le impurità nel corpo dovrebbero andarsene il più presto possibile. Sento che tanti medici dicono devi mangiare il più spesso possibile, non mangiare un pasto abbondante, mangia ogni due ore, qualcosa del genere. Vedi, quando il cibo è nella sacca dello stomaco, non nell'intestino, quando è nella sacca dello stomaco, quando il processo digestivo è attivo, a livello cellulare la purificazione non avverrà. Le cellule tratterranno le impurità per un lungo periodo perché che il processo digestivo stia accadendo significa che ogni altra cosa è rallentata, incluso il tuo cervello. Quindi nel sistema yoga ci deve essere un intervallo minimo di 6-8 ore tra un pasto e il successivo. Se non è possibile, almeno 4-5 ore, un lasso di 5 ore è d'obbligo. Meno di questo significa che stai causando problemi a te stesso. Quindi all'Isha Yoga Center la giornata inizia con una pallina grande come una biglia di neem e curcuma. Ci sono molti aspetti in questo. Che impatto ha sul tuo sistema? Ma prima di tutto, l'albero di Neem, che si trova generalmente in tutta l'India, oggi probabilmente viene coltivato in altre 10-12 differenti località geografiche nel mondo. Ma originariamente, per natura, è autoctono nel subcontinente indiano. È una delle foglie più complesse che puoi trovare sul pianeta. Cosa fa il Neem al tuo sistema? Ebbene, in termini più tangibili, una cosa immediata che farà è che manterrà il tuo canale alimentare pulito. Quando diciamo pulito, questa è una zona, questo intero processo digestivo è una zona in cui hai la quantità massima di altra vita. Quindi all'interno di questo canale alimentare c'è tutta una schiera di microorganismi. Molti di loro ci sono diventati amici. Viviamo grazie a loro. Siamo in grado di digerire il cibo grazie a loro. Molte, molte funzioni nel corpo avvengono grazie a loro. Eppure ce ne sono molti che sono dannosi per noi. L'unicità del neem, specialmente quando è preso insieme alla curcuma. Se queste due cose vanno insieme, in gran parte le cose che non sono necessarie al corpo, le cose che possono danneggiare il corpo, ogni tipo di vita parassitaria che c'è, tutte queste cose vengono eliminate. Dal 15 dicembre al 15 gennaio, in questo mese, a causa dell'influenza molto ridotta del sole sull'emisfero settentrionale, una certa inerzia tende a stabilirsi in tutto ciò che è fisico. L'aspetto fisico della vita tende a entrare in modalità di inerzia. Quando l'influenza solare è al minimo, l'influenza diminuisce. L'influenza è diminuita, l'inerzia si installa. Quando l'inerzia si installa, una delle conseguenze è che il tuo colon non sarà pulito. La cosa più semplice è questa, che tu mantenga il sistema linfatico attivo. Allora il mantenimento del colon accadrà. C'è una cosa che si chiama trifala. Sono tre frutti magici del mondo tropicale. Mischiandoli nel modo opportuno, il trifala, con un po' d'acqua o un cucchiaio di latte o qualcosa, se lo prendi, o anche miele, se lo prendi la purificazione nel sistema accadrà. Ma se non riesci a trovare tutto ciò, nel sud dell'India abbiamo trovato una cosa magica, si chiama olio di ricino. Solo un po'. Mezzo cucchiaio di olio di ricino ogni giorno. La sera lo intiepidisci, lo metti nell'acqua o nel latte e lo bevi. Vedrai, il tuo colon rimane pulito e il tuo sistema linfatico diventa attivo perché i livelli di inerzia nel corpo diminuiranno.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati. Ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Grinta. Come e perché sviluppare la grinta nei nostri figli? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
2: Determinazione, perseveranza, passione, in una parola, grinta. Grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità e l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiuolo di una inflessibilità che ti obbliga a sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, premettendo che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, la posizione che la Duckworth sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole o saggio, come lo chiama la Duckworth, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto, ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo, che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche. Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione. Perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi in primis come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade a percorrere sono due. O le sviluppano, e questo libro ti spiega molto bene come sviluppare, accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza, oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio, possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta nel momento giusto, che nel modo giusto fornisce uno spunto, un

0: impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della cosa difficile, che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese, o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport. Il secondo articolo dice che si può smettere, si può abbandonare, a condizione che sia arrivata una qualche scadenza naturale. È finita la stagione, è arrivata l'ultima tassa da pagare perché il corso sta terminando. La ratio cioè è che almeno per l'arco di tempo in cui tu ti sei impegnato a prendere l'impegno, non puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca. Non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te. Perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto. Spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema. Ciao e alla prossima.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Ecco perché il tuo cervello non ti muove.

0: Mostra la realtà. Dottoressa Petra Manzardo.
1: Guarda la prossima immagine. Hai 3 secondi per identificare almeno 3 oggetti blu. Ora dimmi, qual è l'unica cosa gialla? Probabilmente non l'hai vista, perché il tuo cervello non ti mostra la realtà, ti mostra ciò che hai deciso di cercare. Si chiama attenzione selettiva e funziona così. Il tuo sistema nervoso filtra milioni di stimoli ogni secondo e ti consegna solo quelli che considera rilevanti. Ma chi è che decide cos'è rilevante? Tu, attraverso ciò che ripeti a te stesso. Se ti svegli ogni giorno dicendoti non ce la farò mai, non sono abbastanza, nessuno mi apprezza, il tuo cervello imposta quel filtro e inizia a cercare prove di quella narrazione. Quindi ignori i complimenti, minimizzi i successi e ogni errore è amplificato. Non perché sei pessimista, ma perché il cervello cerca coerenza con ciò che gli hai insegnato a credere. Questa non è magia del pensiero positivo, è neurobiologia. Se cambi la narrazione interna, cambi letteralmente ciò che il tuo cervello considera degno di attenzione. Non vedrai una realtà diversa, vedrai la stessa realtà attraverso un filtro diverso. È quello che fa tutta la differenza.
2: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflor e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e I-Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
0: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Benessere e medicina naturale.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Offrire opzioni durante un litigio non funziona. Raffaella Fuccio, educatrice genitoriale.
4: Quando un bambino è in piena crisi e il genitore cerca di capire cosa vuole offrendogli mille opzioni, non sta accompagnando il bambino. Sta insegnando che quel comportamento porta ad ottenere attenzione e soluzioni immediate. Sono Raffaella, educatrice per genitori e mamma di due. Qui ti aiuta a educare in modo coerente e rispettoso. Il messaggio che il bambino riceve in quel momento è che finché non ottiene quello che vuole, può continuare, ossia rinforziamo una comunicazione primitiva. Il suo cervello in stato di allerta non può ragionare, non può scegliere, non può recepire nulla. Ha un solo obiettivo, scaricare quella tensione. Quindi qui useremo la regola della priorità. E la priorità in questo momento non è capire cosa vuole, è calmare il bambino per facilitare la comunicazione. Il primo passo è nominare quello che vedi. Tesoro, vedo che sei molto agitato. E il secondo passo è la coregolazione. Usa il tuo corpo, la tua voce, la tua calma per calmarlo. Il tuo sistema nervoso regola il suo. Il terzo passo è non parlare d'altro finché non si è calmato. Niente opzioni, niente domande, niente spiegazioni. Solo presenza stabile e con l'obiettivo la regolazione del sistema nervoso. Solo quando la crisi è passata, allora puoi chiedere cosa voleva. A quel punto il suo cervello è disponibile e ti può ascoltare, rispondere e imparare. Questo aiuta il bambino a capire che per risolvere un problema prima deve regolare il proprio sistema nervoso. Un genitore consapevole sa che i problemi si risolvono nella calma e non durante una crisi. Un cervello regolato ragiona meglio e un genitore consapevole di sé e dell'altro sa come agire per favorire la situazione.
5: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
6: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Non ricordi cosa hai fatto da bambino. Ricordi come ti hanno fatto sentire. Dottoressa Petra Manzardo.
2: Guarda come delle semplici parole possono influenzare un bambino. Prova, fallisce e invece di arrendersi sente una voce, quella di suo padre, che gli dice: senti il coraggio dentro di te, e ci riesce. Quello che sembra un momento semplice in realtà è neuroscienza in azione. Quando riceviamo un incoraggiamento nel momento esatto in cui stiamo per mollare, il cervello rilascia dopamina e ossitocina. Non solo ci sentiamo meglio, costruiamo letteralmente nuove connessioni neuronali. Quelle connessioni diventano la voce interiore che portiamo per tutta la vita. Le ricerche sulla psicologia dello sviluppo lo confermano. Le parole che riceviamo nell'età della crescita non passano. Diventano il dialogo interno con cui affrontiamo ogni sfida futura. Quella voce che senti quando vuoi mollare è qualcuno che ti ha parlato anni fa. Ma ascolta, anche da adulti abbiamo bisogno di qualcuno che ci creda. Non devono essere in molti, non deve essere il mondo intero. A volte basta una persona, un amico, un mentore, qualcuno che in quel momento in cui stai per mollare ti dica: ce la fai, continua. Quella presenza, anche una sola, può fare la differenza.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
3: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflor e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul Lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
2: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
4: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: anni a questa parte, da 60 anni a questa parte, non è mai cambiato. Il fatto di premettere il proprio interesse all'interesse delle alleanze è una cosa che Israele ha sempre fatto. Quando, per esempio, hanno attaccato la USS Liberty, una nave americana, perché in quel momento gli conveniva attaccarla, non gliela può fregare di meno delle alleanze. Il primo a introdurre questo tipo di mentalità è stato Moshe Dayan, nel 67, che disse, dopo aver vinto la guerra dei sei giorni, dopo aver essersi preso tutte le terre che oggi ancora controllano, i famosi territori occupati, cioè Gaza, la Cisgiordania, l'altura del Golan, eccetera, disse: i nostri amici americani ci offrono armi, ci offrono soldi e ci offrono consigli. Noi accettiamo le armi, accettiamo i soldi, non accettiamo consigli. Questa è la loro mentalità. L'altro giorno Netanyahu, esattamente sulla stessa linea di pensiero, ha detto: gli americani non capiscono quali sono le nostre priorità. E le nostre sono le nostre. In questa zona del mondo, questa è la mentalità sionista, comandiamo noi. Facciamo quello che vogliamo noi. Nessuno deve venirci a dire cosa fare. Quindi non è che non si riesce a convincere, non li puoi convincere, perché la loro mentalità è quella. Il pensiero sionista è sempre lo stesso. Da 60 anni a questo, lo posso affermare perché ovviamente lo sto approfondendo molto da quando ci lavoro sopra sul mio documentario. Cioè, più vado avanti, più vedo che c'è una linearità totale, precisa e perfetta. Le organizzazioni terroristiche, definite così da Wikipedia, israeliane durante la guerra, cioè Irgun e la banda Stern, sono quelli che poi hanno prodotto i primi ministri. Menachem Begin era il capo dell'Irgun, organizzazione terroristica, Yitzhak Shamir era il capo della banda Stern, quelli che hanno ammazzato il conte Bernadotte, fra l'altro, sono diventati primo ministro. Quella linea lì è una linea continua. Il loro partito, l'organizzazione terroristica, poi è diventata il partito che si chiamava Herut, cioè hanno preso una specie di... ci sono dati un abito politico. Herut è poi confluito nel partito che oggi si chiama Likud, che è quello di Netanyahu. È la stessa identica linea, non cambia mai. Quindi l'idea stessa di poter convincere in qualche modo Israele a fare qualcosa che a loro non conviene è sbagliata, non c'è modo. Il problema si chiama sionismo.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.

0: i grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Torna e si rinnova Lago Paderno Dugnano, il festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in un luogo vivo. Musica, cultura, sapori e comunità. Dal 27 maggio al 6 settembre 2026, ingresso sempre gratuito. Ogni mercoledì prenderà vita il Shanti Hour, un momento speciale, un aperitivo olistico tra pratiche, incontri e rituali di benessere al tramonto. Qigong, yoga e tanto altro. Lago è anche una grande festa del gusto. Il format Cibo dal Mondo porta al Parco Lago Nord una selezione di street food internazionale per tutta la stagione, con rotazioni tematiche. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana, il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: La filiera alimentare globale e i ruoli delle multinazionali. Francesca Donato.
2: Stamattina hai fatto colazione, magari latte, cereali, pane, forse della frutta. In questi giorni sei andato al supermercato, hai guardato gli scaffali, hai comprato quello che desideravi e forse quello che reputavi più salutare. Ma ti sei mai chiesto chi ha deciso cosa puoi trovare su quegli scaffali? Chi ha scelto da dove veniva quel grano, quella soia, quella carne? E chi ha stabilito il prezzo che hai pagato? Oggi ti racconto una cosa che pochissimi conoscono davvero. La filiera alimentare globale è concentrata in pochissime mani private. Poche multinazionali controllano quello che mangiamo ogni giorno, dal campo alla tavola, passando per i porti, i silos, i laboratori e i supermercati. E questo ha conseguenze concrete sulla tua vita, sui prezzi che paghi, sulla qualità di quello che mangi e sulla capacità dell'Italia di nutrirsi in modo autonomo. In questo video ti spiego chi sono le aziende che controllano il commercio mondiale di grano, mais e soia. Perché l'Italia importa più dell'85% della soia che consuma? E da dove? Come il Green Deal europeo rischia di penalizzare i nostri agricoltori mentre apre le porte a prodotti stranieri con standard più bassi? E cosa si può fare concretamente per riportare un po' di sovranità alimentare in Italia? Partiamo dall'inizio della filiera, il commercio delle materie prime agricole. Hai mai sentito parlare di ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus? Probabilmente no. Eppure queste quattro aziende, conosciute nel settore come le ABCD, controllano tra il 70 e il 90% del commercio mondiale di grano, mais e soia. E a queste si aggiunge COFCO, il colosso cinese di Stato. Non sono aziende che producono il cibo che mangi, sono i giganti del trading, comprano, trasportano, stoccano e vendono le materie prime che poi diventano pasta, pane, carne, olio. Controllano porti, silos, navi, contratti. Sono invisibili al consumatore finale, ma sono il cuore del sistema. E poi ci sono i sementi e gli agrochimici. Bayer, Corteva, Syngenta e BASF controllano la gran parte del mercato mondiale dei semi e dei pesticidi, ovvero decidono quali piante si coltivano e con quali prodotti chimici. Più a valle nella filiera ci sono le grandi industrie alimentari, Nestlé, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola e nel settore della grande distribuzione Walmart e le grandi catene europee. Un sistema efficiente? Sì, ma fragilissimo. Basta una guerra, una siccità, una tensione geopolitica, un blocco nei canali marittimi, Suez, Panama, Mar Rosso e i prezzi esplodono, come abbiamo visto negli ultimi anni. Ora veniamo a casa nostra. L'Italia è un paese di eccellenze alimentari. Siamo leader mondiali nelle DOP e IGP, nel vino, nella pasta artigianale, nell'olio extravergine. Eppure importiamo circa l'85% della soia che consumiamo, prevalentemente da Brasile e Argentina. Qualcuno potrebbe chiedersi perché importiamo così tanta soia? Beh, perché è il principale alimento proteico per il bestiame. Senza soia importata, buona parte dell'allevamento italiano, vacche, suini, pollame, sarebbe in seria difficoltà. E questo ci rende vulnerabili. Una siccità in Brasile, un blocco nei porti argentini, una crisi nei trasporti marittimi e il prezzo dei mangimi sale. E con esso sale il prezzo della carne, del latte, dei formaggi sulle nostre tavole. Una reazione a catena inarrestabile. Le stesse multinazionali globali che ho citato prima, Nestlé, Unilever, Cargill e Lactalis, sono presenti anche in Italia nella trasformazione e nella distribuzione. La grande distribuzione invece è dominata da cooperative nazionali, Conad, Selex, Coop. Qui arriviamo a un punto importante che i media non spiegano quasi mai con chiarezza. L'Unione Europea ha varato il Green Deal e la strategia Farm to Fork, dalla fattoria alla tavola, con regolamenti dagli obiettivi ambiziosi per ridurre pesticidi, emissioni di CO2, tutelare la biodiversità e aumentare la produzione biologica. In linea di principio, obiettivi condivisibili. Ma il problema è come questi vengano perseguiti. I nostri agricoltori e allevatori sono chiamati a rispettare standard produttivi e ambientali sempre più stringenti, meno input chimici, rotazioni obbligatorie, prescrizioni per il benessere animale. Tutto questo aumenta i costi di produzione. Un agricoltore italiano produce a costi più alti di un suo concorrente in Brasile e Argentina, dove queste regole semplicemente non esistono. E nel frattempo l'UE firma accordi di libero scambio, come l'accordo con il Mercosur, ovvero il mercato dei paesi latinoamericani, firmato di recente, che riducono o eliminano i dazi su carne bovina, pollame, soia e altri prodotti proprio da quei paesi. Prodotti che arrivano quindi con standard ambientali, fitosanitari e sul lavoro molto inferiori ai nostri. Il risultato? Concorrenza sleale. I produttori italiani vengono schiacciati da importazioni a basso costo, mentre i consumatori europei si trovano sugli scaffali prodotti più economici, ma con meno garanzie su qualità, tracciabilità e sostenibilità reale. D'altronde, riflettiamoci un attimo, che senso hanno le norme stringenti per i nostri produttori se poi sui nostri scaffali troviamo prodotti che non le rispettano, importati da paesi terzi? Qual è il vero obiettivo di questo sistema? Perché di certo non può essere tutelare la spesa dei cittadini. E c'è un altro problema di cui quasi nessuno discute apertamente: i controlli doganali. Quando un container di carne dal Brasile arriva al porto di Rotterdam, che è il più grande d'Europa, viene controllato? In teoria sì. Il sistema europeo prevede controlli basati sul rischio, ovvero mirati su merci, operatori o situazioni considerate più ad alto rischio. E un sistema di allerta rapida, il RASF, che permette agli Stati membri di condividere informazioni su prodotti non conformi. Il sistema RASF registra regolarmente notifiche sulle merci provenienti dall'area Mercosur per residui di fitofarmaci vietati in Europa, o per salmonella, antibiotici o uso di ormoni. Nel 2026 ci sono stati divieti di ingresso temporanei a partite di carne brasiliana per non conformità degli antimicrobici. Nella pratica, i controlli fisici e analitici avvengono solo su una percentuale ridotta delle partite, spesso meno del 10-20% per molte categorie. E nei porti ad alto volume come Rotterdam e Anversa, la pressione commerciale è enorme, quindi molte merci vengono sdoganate con verifiche solo documentali. Si è creato così un fenomeno detto port shopping. Alcune aziende scelgono deliberatamente il porto d'ingresso in Europa, dove i controlli sono storicamente più blandi, e poi